canzun da sera, da Florin ca Mathias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il cen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor vignin cantaus. Chaffen e plage la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bi cantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tu modest frustcher sul Röven, sper il Serradoir, ploler. O quanta l'aut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. Eppur, tu sas ci passa mingetan li stessi in cun ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Imblida sa dolur e sa fadia.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Via de colliazione tra Brei le Wurz la domanda da baeggiare e pubblicata. Per il Messico comincia il campionato mondiale da balapete Norge Vish, la squadra ospitante batte l'Africa del Sud con 2-0 e la Corea del Sud guadagna contro la Cechia. E Laura Ozzat in una scheide da Nivels e da Soleil, 4-15 grazie a Samuretzen e 9 grazie a Quera. Jelle Sies, mio nome Urs Müller, Bienji. La domanda da baeggiare per la via da colliazione tra Brei le Wurz è pubblicata ed esponita in Cianzlia Comunale, che è scritta nel figlio ufficiale della Surselva.
3: Durant 20 dies sans prender in veste a deplazza una eventuale proteste contro la demanda de baghiar de la voie che va de Wurz atras il territorio de Millet a Breuil. Recurs vevi già dau contro la midada della planizzazione locale che possibilitesse de fa la voie. Quels erano i token alla dertira federale che veve denton refusau els. Per la domanda de baghiar sto la popolazione è un decider proximo moin de vard in credit supplementare per la voia. Il credit d'impegn de 5,1 milions francs de von diejons tonge nominada main bo. La vischnaunca schezegils costs sin 6,7 milions francs. Florian Mon, Redaktion Quera.
2: Plin avanti la Vishnanka è previs mesires per reglare il traffic in la via da colliazione. Camions e cars ne doa invece da sciar darars in quella. In excepzion vale per gli autos da posta e gli bus da scuola. Plin avanti vien la zona da tempo 30 engrondida. In il Valais al Parlament cantonale approva un credit supplementare da passe 10 milioni francs per le sonfrende dell'incendio catastrofale de Cromontana. Mez Geneva e la regenza valesana di Zist sostegnare mince vittima directa main con 10 milioni francs. Il sventre e la di Zist der surpigliare il scost sepoltura e repatriaments. Dall'incendio catastrofale notte di San Silvestre in 41 persone venire smazzate e 115 ulteriori venire blessate per parte greva main. In Italia la polizia resta in Svizzera da 70 anni. La procura pubblica rinfaccia del da var cuglionà e defraudà. Scoma nader din uffici cantunal a jelsch falsificia documents ed uscia lascia giovanir brumen in mezz milion francs. Tenor l'agentura de novitats ANSA alla polizia arresta l'um en in ospital da Tirse la capitale a Roma. Ustuail venir extradi alla Svizzera. In l'Unione Europea valen de nuove regole d'asil pli severes. La riforma corrispondente è entrata in vigore da mezzanotte. Con quella volue accelerare procedure d'asil e der repatriaments. Per persone che hanno strue chance di survenire asil, doen le procedure scuzzare maximum in 12 gemnes. Durante questo tempo stanno elles restare in centri speciali. Parte della riforma è un nuovo meccanismo di solidarietà, quel prevese da discharger stadi nu che blers migrants arriven. La Svizzera sorpiglia parte di questa riforma tranter auter ciffa e parte ella dates de persones supplementares. In ospedale della guerra nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump pretende che detti abbia impresso una convegna da base con l'Iran. E sai possibile che quella vigna già sottoscritta questa fin demna, forse insinua in l'Europa, uscì il presidente americano. Autertuni da Vart Iranese, ins Nayang Beach de Zis, schien svegna sottoscrivere in convegna possibile con gli Stati Uniti, ed etti anche dine domande saverte sai num da Teheran. Or davanti aveva il presidente americano annunziato desistere dalle attacche planizzate la notte in venerdì, quai en vista a questa convegna. E anche il sport al campionato mondiale da balapè alla Corea del Sud guadagnà contro la Cechia con 2-1. Or davanti al Messico guadagnà il Geo d'Avertura contro l'Africa del Sud con 2-0. E nel Stati Uniti il Canada e il Messico stanno in tot 104 partite sin il programma. 48 squadras combatten per il titel u sche bläres sco ang mai. Il final è l'ora ils de schnofte fanadur. Per la Svizzer comincia il turnier de mauna saira contro il Qatar.
1: La meteo.
2: Levant mesies is avent sur trac, local mai poi erven ir bletsch. Sventer mesi dati fase sulle livas pli lungas. En il sit esi savent sulle liv. La temperatura maximala è 30-15 gradi in l'Engiadina e 19 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Iglia migliora per sadaggiar venderde ans le gragne da tot quel civignoz agli microfone Sergio Guecci, Joey Schoenabunde.

Per Ancevar bagn il nov de Patrick Hernandez. Uscheia fissa l'ancet il campionati mondial da Balapè Vanch Vancha 6. Shakira con Burna Boy alla festa d'apertura a Mexico in il stadio di Zacatecas, che la festa o d'antant becce plagia a tots da Lungurous finen in svegia spicia da pleda de Natale festa d'apertura where la suletta attrazione sei a sto il stadio Sets vigne commentò sen las medias sociales il è stata la prima da tre festas che sta sera su onda

0: Talgia, la Argentina, la Terra Tudescia, la Brasilia, la Francia, la Spagna. On schon podia dulzar il pian conoscente pocal da sport d'il mont, il pocal da campion mondial da balapè, che è circa sciot, scu cater rollas palpira da toaletta, che il pocal scu cens conosce el ossavign surdo, si va d'il 1974. Enza c'è, ci forse bec tots son è il campion mondial po bec tigneir il pocal, il è in mythos ci il campion mondial da balapè po portar a cia il pocal, zwar vignal il pocal original zurdo al victor, siva il final vinca il pocal dantant puspe do anavos, il original turna in Svizzera a Turic ant il museum della FIFA, pil campion mondial da balapè da til allo in a coupeia til pocal.
1: RTR de pli come 90 minutes.
0: Per RTR è tot original la 6 avanciacinci. Bunde.

0: Il venerdì il è stola 6 a mesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: La domanda da Baegiar per la via da colliazione tra Brele Wurz e pubblicata ed esponita in Cenzlia Comunale, che è stata il figlio ufficiale della Surselva. Durante 20 giorni è possibile da prendere in vista e da piazzare una protesta eventuale. Il presidente americano Donald Trump ha pretendito già di applicare i dati e di prestare una convegna di base con l'Iran. E sai possibile che quella venga già sottoscritta questa fin d'emna. L'Iran ha immediatamente dementito i dati anche di una domanda severa ai nomi da Teheran. E dal campionato mondiale di ballo a pelle, Corea del Sud guadagna contro la Cechia con 12 din. Or davanti al Messico guadagna il geo d'avvertura contro l'Africa del Sud e quai con 2-0.
2: La meteo.
0: Il avant mezzodì è anche savenza sur traccia locale, poi anche neir blech. Il sia mezzodì, dati le fasi sulla lievas pilungas, antiglia sit, e il savenza sulla lieve, la temperatura maximale è tranter 14 gradi enten la Nagiadegna e 12 gradi enten la regione da Coira, square an Surselva. La findemda dati le lobler sull'egli e i vigna push pe ciot a Coira dati anturn vancia 6 gradi.
2: LTL. Informativ e divertente.

0: Uscheia ella anceta la XXL VM da Balapè Vancia seis castonan treis differentes terras e idat en victor avant cica la VM o insomma propa ancet la Ghana. Tenor il ranking della New York Times o la Ghana nomnada manciglia pibel trico avant la Brasilia e la Engalterra, la Svizzera è tenor la New York Times angal sen posizion 37 da 48, scivopil trico, erter otras rangaziuns dils pibels tricos survin la Svizzera be propa bunas notas. In sa scu tutegna gudanier in sa sol er cunen trico ci plai becia tots. L'amprema è da un'azione è la Svizzera domani contro Qatar.
1: Il campionato mondiale di balapè è il soletto che perseguita è il balapè.
2: Also io ho il bulbo per folgare la VM.
1: C'è la Svizzera da me lo so, no?
3: 48 nazioni, 104 geus, 3 ospitanti in campionato. RT rapporta dal campionato mondiale di balapè.

0: Schisch invece la VM da Balafè. Per paia o l'Italia buona musica, Umberto Tozzi, il è Vancia la Set.
1: RTL Impuls.
0: Literatura in til radio Plazi Fluri prova da far ur da pac il miglior possibile. Co è il sis impuls da dots?
2: Schoi fa nar besens de din cavai e din Sabuel fa jei nasen. Nien le pitira mai el diavol mostjes. Quei un bials proverbis romans che muosen si in an necessitat che il christian a fat jes asets, ni a survenivsko burdi, e che è la prova di schlidiare e di bensco pusseuvel e per tutto prezzi. In corrente la schlidiazione, se pusseuvel a dina la meira, ma lo forse è revenuto in tec frustraus e vesen che è da not auter, anciove il cristian ben sperdenne d'esser contents cumpli a pli pauc. Tocan che in sveg a dina schlidiazione che in sveg alcina main mai giù e mira. Schoi va bu auter, patrati il cristian lo. Che quella schliazione è la planizzata, è il più pauco il caso. Denton, in quel caso, è la mia. Ed è la stola fino a mia. Fa o del nuot, il meglio possibile. Ni chi è mai stato in un'aul, aiuta a fare il de besins, veva bu pupi, ed ha ingertato in le scaglie in la lavazza. Le eventualità del sabbat finiscen, denton bo le fine miras.
1: Impuls.

0: Ils emprems gis a la VM da Balapè en Giuias, Mexico, gudogna il gida vertura contro l'Africa del Sud con 2-0. La Corea del Sud gudognea con 2-0 contro la Cechia. 48 nazions combatten piglia tetel da campion mondial, cibleres schuank mai, e per differenza grons stars potete essere il Davos campionati mondial. Anche neda con Cristiano Ronaldo, Neymar, Lionel Messi, ci davanta campion mondial, ci fa la Svizzera e cantan avant vigna che la VM perseguitada ter nous, coen las respostas.
1: RTL, Centela du Monde d'Alemna.
2: Out, out, out! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!
3: Termina! Somos campeones del mundo! Qué bonito es! Qué bonito es! Somos
4: Argentina campeón! Argentina campeón del mundo! Argentina campeón del mundo!
5: Ja, mehr Ladina als Jux, coole Familie. Taiwan ist interessant, Schkol, es wenigen Enkos Jux, das war ein Bo. Es ist auch Jume, cool, es wenigen, es wenigen la Noche, ne la Dame, und ne la Sera. Aber nun sind Ladina, per se kutta fetch la Via.
6: Ico, Dalek, Alek, let's go, Daida.
7: E perseguiterà Sjur, quant match c'è wart l'ora proprio dal cominciamento fino alla fine, se c'è la domanda, ma è un son interesse vide evenimenti del sport.
5: Il campionato mondiale di Balapè è il soletto che perseguite il Balapè.
8: Also ja, bei Bull verfolgen in der WM.
5: Schon der Schweizer hat mehr schon, ja?
9: Ja, wenn ich mir aufforze, in Perjux, also sie hier, falls der Schweizer hat, also sie hat noch proppig Tupsch und uns jahre Ju.
10: Jön in der Nordirlanda, Kampion Mundial.
11: Curaçao.
0: Spagna.
11: Spagna.
12: Es hat sich die Nuvin, Stadians, die Mischplage in der Mobile.
11: Argentina.
13: Spagna.
7: Già vuoi fosse quel che la Svizzera davantesima, qua sarà forza in paese da più già vuoi tip.
5: La Svizzera, e vieni l'Argentina.
13: C'è speciale dell'equipe nazionale svizzera?
5: Il Pilon, Stock e Ottavels. Si fanno in una buona gruppofase, credo che sia già in halbfinale.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Via de colliezion tranter Breile Wurz, la domanda da Baegiare pubblicata. Per il Messico comincia il campionato mondiale da Balapè con una vittoria da 2-0 contro l'Africa del Sud. E la medema gruppa batte la Corea del Sud, la Cechia. E Laura ha stato in una scheide da Nivelse de Soleil, 4-14 grazie a Samoretzen e 12 grazie a Quera. Il è la 7, mio nome Urs Müller, BNG. La domanda da Baegiar per la via da colliazione tra Breile Wurz è pubblicata ed esponita in Cianzlia Comunale, che è scritta nel figlio ufficiale della Surselva.
3: Durant 20 dies sans prendere in veste a deplazzare una eventuale protesta contro la domanda de Baegiar della voie che va da Wurz attraverso il territorio de Migliè a Breil. Recurs vevi già dato contro la midada della planizzazione locale che possibilitesse de fare la voie. Quels erano i tocchi alla dertiera federale che aveva d'anton refusato els. Sper la domanda de Baegiar sto la popolazione è un decider proximo moin de vard in credit supplementare per la voie. Il credit d'impegno de 5,1 milioni francs devon 10 ans tonge nominato in bo. La Vischnaunke schätzt ihr Kurs sind 6,7 Millionen Francs. Florian Mann, Redaktion Quera.
2: Plin avanti la Vischnaunke er previs mesires per reglare il traffic in la via de colliazione. Camions e cars ne doin bitch da schar cerars in quella. In exception vale den tan per els autos de posta ed els bus de scola. Plin avanti vigne la zone de tempo 30 engrondida. E nel Valais al Parlament cantonale approva un credit supplementare da pass 10 milioni francs per le unfrendes dell'incendio catastrofale de Cromontana. Mezzogiorno aveva la regenza valesana decis de sostegnare mince vittima directa main con 10 milioni francs. Silsventre la decis der sorpigliare il scuost sepoltura e repatriaments. Dall'incendio catastrofale notte di Silvestre in 41 persone finite smazzate e 115 ulteriori finite blessate, per grande parte greva main. In Italia la polizia resta in Svizzera da 70 ons. La procura pubblica rinfaccia d'elda va a raccogliunare e defraudà. Scomanader din uffici cantonal a els falsificia documents e uscia la chargevanir bunmein in mezz milion francs. Tenor l'agentura de novitats ANSA alla polizia resta l'um en in ospital da tierste la capitale Roma. Us doa el venir extra di alla Svizzera. In l'Unione Europea valen de nov regles d'asil pli severes. La reforma corrispondente è entrata in vigor da mesanoc, con quella volue accelerar procedures d'asil e de repatriaments. Per persones che han stru chances de survenir asil doen les procedures cuzar maximam in 12 gemnes. Durant quest temp ston les persones restar in center specials. Er part della riforma è un nuovo meccanismo di solidarietà, che prevede di discharge stati non che blers migranti arrivano. Er la Svizzera sorpeglia parte di questa riforma d'asil, tra l'altro registrisce parte della Confederazione di pli dates da persone. Nel spitale entro la guerra nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump pretendì in giade da pli chi detti a ben presto in con vigna da base con l'Iran. E sai è possibile che quella vigna già sottoscritta questa fin demna, forse insanua in l'Europa, uscì il presidente americano. Autor tuni da Teheran in Snayang Beach decis sin svegna sottoscrivere una convegna possibile con gli Stati Uniti e detti anche di una domanda saverte sai num da Teheran. Tenor le metur CNN Trump finus già pretendì 39 giades che detti a ben presto una convegna con l'Iran. E anche il sport al campionato mondiale da Balapè alla Corea del Sud guadagnà contro la Cechia con 2-0. Or davanti al Messico guadagnò il Geo d'Avertura contro l'Africa del Sud e quai con 2-0. El scelse inizio il Canada e il Messico stanno in tutte 104 partite sin il programma. 48 squadras combatten per il titel, u sche bleres sco ang mai. Il final è l'urels de schnofte fanadur. Per la Svizzer comincia il turnier de mauna saira contro il Qatar.
1: La meteo.
2: Levant mesdì e sian xaven sur trac, lo calma in poier venir blec. Il suenter mesdì dati fase sulle lives pli lunges. En il sit e si saven sulle live. La temperatura maximale è tra 14 gradi in Lengedina e 12 gradi in la regione da Quera, sco Ergen, sur Selva.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Savognin è planisoda a viaggiare in coop, fisso c'è una bottiglia da ple, canta avanti aquel tema a Savognin. Reazioni ozzan domani anche avanti las 7 mesa al microfone Sergio Guec, Joachim Bunde.
4: RTR, da luz per vus.

0: con Abba, il sasoglia fare una volta falò per Ancevar Bagniglia della nostra compagnia. Lanciata del mais, Marcus Solinger abbandonò si spost da segretario generale della Lia Rumancia, ossa è la nuova struttura operativa nei da presentata ed è bepledar in segretario generale Andreas Gabrielce, sto finendo da co vice segretario della Lia Rumancia da Clera.
1: La nuova struttura consiste di tre persone di direzione, una per l'unghiaggio e cultura, l'altra per comunanza di interesse e la terza per gestione, e una persona di quelle è il presura, questo sono io. E quelle tre persone insieme portano la responsabilità operativa.
0: Il posto da segretario generale con cui ne ha rimplazzato con una direzione da tre persone, la fegnameira da quella reorganizzazione sei a 30 rotter reparter le incumbenze.
1: Il posto del segretario generale era per Sulz responsabile finale per tutta l'operativa e collaborava ben con una direzione da tre persone. Per incontrare il vostro responsabile finale per tutto, il manava e un desperso la comunicazione, l'antica amministrazione, e che aveva fatto bene le incumbenze che venivano insieme.
0: Per via da Kellins, Sapcerbec, comparagliere il nuovo posto da Andreas Gabriel Scuparzaura dalla direzione con quel da segretario generale. Inoltre, mi dada è il focus sulla cominanza, la Lia Rumancia lessana futura avere in più stretto contatto con la cominanza romancia e con persone che imprendono romancia.

0: Arcevè, bagn il venerdì in compagnia da RTR, da Denavart, farlas commissions online, da Celavart, concorrenza diretta an Vishnanka, il Vanc Vancioci, an Iroglia d'Ara Savognin, sper las dus buteies da folk e den spar eren nov coop. Il detailist coop les darveir in a filiala che il alono e il hotel Danilo stat il moment gist da Celmang da la veia 50 metri davanti del folk. Per Bruno Vasescia, il presidente della società da consumo da Savognin e Contourn, ci magna il dus folk da Savognin e l'ossa in eda da osservare.
1: Ci vignos e giste Natale.

0: nombra ans lascha be schon be gist molestar na vot jetzt fi schon fallo da de kra per ja sen lotterman il dret dessen nicker wurdar no so ein wurdar ci ho da plea ci resta da plea si va vanza da trera no no las consequences alla fin finale la sefras ci ne varona decider an che direzione ci gagna.
1: Il momento seglia d'antant anche mengia bot per scionosa fare in sace las dus buteias di il folk restan venavant avertes in veggia gio ir anche un po' peda.
0: Adosto anza più o meno prespicir giù il 2018, vuol dire presto il 2019 per sapere in che direzione ci che il va.
1: A ci la concorrenza cresce, sei a clear e ins accepta che il er ce ci faccia dan tant presto da ple, chito se il comportamento da compra in general il cevazzin è comprarint via internet e se lascer fornir direct a cia las commissions. Ma che il sei scucilè e che il del er in ulteriore farista savonin il spar alla fegna della vishnanca e zalascia citar punto nov concurrent ins observescia la fira il futur niro musar sciveggia avonda sviolta per tots.

0: Il è RTR il venerdì, il è la sette a mesa, che ci date da nuovo so Urs Müller.
1: La domanda da Baigiar per la via de colliazion tra Breile Vuorze pubblicata ed esponita in Cancellia Comunale, che è stata nel feglio ufficiale della Surselva. Durante 20 dies è es possibile da prendere in vista e da plazzare in ricorso eventual. Il presidente americano Donald Trump pretendina già di applicare detti a ben prescine convegne da base con l'Iran. E sai è possibile che quella venga già sottoscritta questa fin demna. L'Iran ha immediatamente dementito i detti anche di una domanda severa ai nomi da Teheran. E dal campionato mondiale da Balapea, la Corea del Sud guadagna contro la Cechia con 2 din. Or davanti al Messico guadagna il geo d'avvertura contro l'Africa del Sud e quai con 2-0.
2: La meteo.
0: Il avant mezzdè è anche savenza sur tracce, local poglier anche plover, il sio mezzdè dati le fases sulla leivas pi lungas, ainti il sit egli oz savenza sulla leiv, las temperaturas maximales oz 30-14 grads enten la Nagiadegna e 12 grads enten la regiun da Coira e danna Surselva, la findemda dati le lobler sull'egli e i vigni puspè ciot a Coira dati l'anturn vancia 6 grads stupend per il public viewing da domani sera.
3: Il campionato mondiale di Balapè è il sull'etto che per seguire il Balapè.
4: Also io faccio molto verfolgo in la VM.
3: C'è la Svizzera da me, non
0: è? Vordarci che la VM da Balapè porta tutto.
5: LTE Unique

Igna bel è con tarlar radio savezer gudanier schon 18 pacas minutas cercea in sacici gioia con nos il gida pretensions kikeri 6 zanunscir savez scuo degna per telefon 0800 vanc vanc 530 il zamprems bons dat il schon da lunga ant il jackpot enir schon a puspe bons an la valetta da 600 francs ci les es dalla parteida agli kikeri 6 se Chanoz Gudanierci Blairsbons scupusebel 0800 vanc 25 30

0: Ja, sto vancia la soce.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa bottia del vich in la region.
0: Anceva renna venerdì una nuova runda da G. Bundè, Jovita Bonetti a Andermatt.
3: Bien dice, Sergio.
0: Jovita, avete giusto detto al telefono VM da Balapè? Nai hai dato otter più interessante.
3: Tien al Balapè è il mio sport preferito.
0: Allora, sto a invece domandare a voi quanto fece per seguitezca la VM?
3: Allora, noi vai in una gruppa, non che noi vai in... che noi dai i nostri risultati, quali è lega, quali fai noi... Aber lo usce Mirium in chiede laiu giù in te can rechni bet.
0: Ok. Dati lier da gudanier bels premis?
3: Quel che spiarda o da faina torta? Al da vidaia in cels della gruppa.
0: Ah, allora, bel perché els ci ponna s'allegrar dalla torta. Jovita Bonetti, dati lien tu tenien giù ider preferia, forse er da pibot. E se scuoge un mincigno in idol da Balapè?
3: No, ad per me è bici.
0: George Breghi?
3: Ah,
0: beh, Ale Sutter?
3: No, io ho mai perseguitato il Balapè, io sé che... più abbiate cicche. No.
0: Ok. Isabel, forse ho Natalia Weber in Juider preferia. Natalia Weber, per noi usate un domani di
4: studio per fare l'arbitro.
3: Biendì, Natalia.
4: Ah, se avessi da dire spontaneo, allora fosse forse Buffon.
0: Gigi.
4: Hi.
0: Buffon. E Jovita Bonetti, vai a fare un complimento a Natalia Weber, ella ho proprio decorò il studio da radio. VM, eh? Per la VM apposta, bravo Natalia.
4: Grazie, e che la decorazione sia un po' melder cu Balapè, che era un po' più simple.
0: Ad ogni gentile, senza dar in avanti, che la deco era a Jovita Bonetti, donna c'è il radio Nignas Cameras, basta c'è la svizzera gioia, usce io scucci Natalia o decorò, allora sono nere in lung.
4: Allora tu vantai in champions, eh?
0: E sparagna, Jovita. Bonetti, ci garteggia ir con vos, con il Kikeri 6, ci date una lunga avventura al manchene da Paroz. Co è la prima runda Kikeri 6 si dovrà 6 correctas per guadagnare il Zamprems Bons. Tutto buon, Jovita Bonetti.
3: Grazie, Fitch.
0: Oz vigna ligia il nuovo segretario generale della Lia Romancia.
3: Na?
4: Giust?
0: Alla VM da Balapè attuale dat il da pleci 100 matchs.
3: Je?
4: Giust?
0: Keston dat il antot 3 festas d'avertura alla VM da Balapè.
3: Na?
4: Fos?
0: In adversari dalla Svizzera alla VM da Balapè vanci 6 e Canada.
3: Na?
4: Fos?
0: Las temperaturas pi freidas ant il meis da Zarcladour vignan er numnadas fardaglia da nuorsas.
4: Giust?
0: Il hot dog è nia inventò in Austria.
3: Na?
4: Giust?
0: La patrouille suisse sgola anche fin alla fine da Keston.
3: Ge?
4: Fos?
0: La band Megawatt dat concert domani sera in la Stadthalle a Coira.
3: Ge?
4: Giust?
0: La gazzetta pagina da Zurmeir quinta actual mangi da pleci 2000 abonentes ed abonents.
3: Na?
4: Giust?
0: Il investor Sami Saviris deriva dalla Egipta. Egipten.
4: Que es correct.
0: E se ci ci abitesse ad Andermatt,
4: ed è penso tu che bozza vai, ha?
3: Vai, io grazie, tu studi te.
0: Anciata Gartagè e Gessa.
4: Sì, in mince casa. Also, senza l'ultima vescova Bastienus vains fat in tuot Desch pretaises e essens rivossun set correctes, set punks, set bons, docu già una volta sul conto della donna Jovita.
3: Prima.
0: Gratulazions, Jovita Bonetti.
3: Grazie, Fitch.
0: Giuinza l'indes depus, beh?
3: Ja, col fagiainus. Ugen, grazie.
0: Fagiainza, per antant, in a bella findemda, saleitz a Andermatt finian l'indes de.
3: Ja, lutto che l'indes dis. Che vi sei in videolo.
0: Adia.
4: Adia.
3: Adia.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del vich in la regione.

Bodetti da Adner Matoschon. Oz faccia quel ci speranci la Svizzera faccia domani alla VM non nada mancia Gudagnea. Io vita Bonetti o Gudagnea in tiglia chi cri seis da doz. Gudagnier, savezzer vusoters, pitart, puspe il nos giper durant la VM angivinar moments legendaris da balapè. Fagianza e roz puspe anti nos program di avant mazde in carta las dish.

0: Balapè o ufficial banch anchet nizigagn ter RTR ir kels days per neira da prendere a conoscer naziuns las quales en manc an conoscente scala VM quella quinta castona gio 48 naziuns en dalla parteida scibleras scuanc mai e perchegli l'ainzera dare na survista a vosoters e presentar terras ci en mancan conoscentes. Oce che il Curaçao, els en parlam primeda, ad en avem Curaçao ins cata enten la Caribica, gist sur l'America del Sud. Giancarlo Candinas, con da ple faz e forza er en calci fac nun an conoscent da Curaçao.
1: Radon 150 mille persone vivono a Curaçao, con circa ton scuola Losanna. E ormai è da una tiara con i pochi abitanti che si qualificano per il campionato mondiale. La grande parte degli abitanti discorrono tre linguaggi, non ha demain papiamento, inglese e olandese, con quel che Curaçao è una tiara indipendente del reginato olandese. A provvedere quella connessione con la Olanda, alla grande parte dei giocatori è in primo linea in del ballapoi alla Olanda, e dei pibiars datene è un altro ballapoi alla Liga olandese.
2: Afgelopen!

0: Las novitats dal RTR.
1: La vischnanca d'Alvre de Zidl fa dur davart la dislocazione preventiva da Brinzaulz. Per il Messico comincia il campionato mondiale da Balapè con una vittoria da 2-0 contro l'Africa del Sud. E la medema gruppa batte la Corea del Sud, la Cechia. E l'auro zat in una scheide da Nivels e da Soleil, 4.14 graz a Samuretzen e 12 graz a Quera. Gieles oggi, mio nome Urs Müller, Bienji. La Rudinanza Comunale d'Alvre decide il snof da Fanadur davart il projekt per una dislocazione preventiva da Brinzaulz. Il 22 de Zercladur scade il termine d'exposizione del progetto. In tutto sono venite inoltrate 42 domande da dislocazione, come scrive la Vischnanca d'Alvra in ses bülte di informazione mensil. Attualmente è la sponda sur il vich de Brinzaulz fitch Rossaivla. La spartezza della bova sia riducida in tutte le parti. Er le prossime due semne quinten gli esperti con pli pauc moviment. Qua esortote grazie alla galleria da drenaggio. Il genere l'evacuazione del vich de Brinzaulz vida abolida suenter passa in on. La domanda da baieggiar per la via da colliazione tra Breile Wurz è pubblicata ed esponita in Cancellia Comunale, qua è scritta in il feglio ufficiale della Surselva.
2: Durant 20 dies sans prendere in veste a deplazzare una eventuale protesta contro la domanda da baieggiar della voie che va da Wurz attraverso il territorio da Migliè a Breil. Recurs vevi già dau contro la midada della planizzazione locale che possibilitesse de fa la voia. Quels erano i tocken alla dertira federale che veve denton refusau els. Sper la domanda de baghiar sto la popolazione e un decider proximo moin de vard in credit supplementar per la voia. Il credit d'impegn de 5,1 milions francs devon 10 tonge nominada main bo. La Vischnanca schätzt ihr Kosten sind 6,7 Millionen Francs. Florian Mann, Redaktion Quera.
1: Plin avanti, la Vischnanca er previs mesires per reglar il traffic in la via de colliazione. Camions e cars sind ein bisschen da scharrars in quella. In exception vale den tant per els autos de posta e dels bus de scola. Plin avanti, vigna la zona da tempo 30 engrondita. In la città di Vienna, in Ozzan de Maun Bleres, c'è stata senza forza elettrica. Plire parti della città sono pertucciate, che hanno comunicato le autorità via il servizio d'avvertimento Alert Swiss. Quando dice che il disturbo dura anche, non sei un bici inconoscente. Er la ragione dell'interruzione non sei un bici clara. In l'Unione Europea valen de nov regles d'asil pli severes. La reforma corrispondente è entrata in vigor de mesanoch. Con quella volue accelerar procedures d'asil ed erils repatriaments. Per persones can stru chances de survenir asil doen las procedures cuzar maximalmein 12 gemnes. Durant quest tem ston las persones restar in center specials. Er part da questa riforma è un nuovo meccanismo da solidarietà, quel prevese da dischargiar stadis in squals blers migrants arriven. Er la Svizzera sorpeglia parts da questa riforma d'asil, tranter autore di stresce parte la confederazione de pli dates da personas. In un'ospedale della guerra nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump ha pretendì in agiade da plichi detti a va in prestina con vigna da base con l'Iran. E sai è possibile che quella vigna già sottoscritta questa fin demna forza insanua in l'Europa, uscì il presidente americano. Autortuni da Teheran in Snyang Beach decis schins vigna so da scrivere in a convigna possibile con il Stadis Veniz, i detti anche dinne domandas avertes a inum da Teheran. Tenor le metur CNN a Trump finus già pretendi 39 giades chi detti a ba in prestina convigna con l'Iran. E anche il sport, il campionato mondiale da Balapè alla Corea del Sud, che regna contro la Cechia, con due din. Or davanti al Messico, grignal geo d'avertura contro l'Africa del Sud e quai condus a nulla. En Stadis Uniz, il Canada ed il Mexico staten in tot 104 partidas in il program. 48 quadras combatten per il titel, usce bleres sco ang mai. Il finale lura ils deschnofte fanadur. Per la Svizzera comincia il turnier de Mauna Saira e quai contro il Qatar.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi se ven sur trac lo calma in poiera ang venir blecch. Il suenter mesi dati fase sulle lives pli lunges. El si tesi se ven sulle liv. La temperatura maximale è 30-14 gradi in Lengedina e 12 gradi in la regione da Quera sco RN sur Selva.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: L'Italia è terza la VM da Balapè, beach dalla partita, da densa c'è Ponels Esser Loschs. E il nostro sempre verde da Dots, sto presto Esser, quel classiker da Balapè, al microfono Sergio Guecci, Joyce Bunde,
6: RTR. Unique.

0: RTR con la musica da Miley Cyrus, il venerdì.
1: RTR, mia canzone preferita.
0: Ozza musica preferita da Denza Cicci, vosotros conoscete probabilmente al manc, Sione Neda, sentia il sis nom.
2: Mis nom is Jan Domenic Parolini. E in vista alla morte di Paulino Cla, lesa in memoria del Giavusar la canzone in giardina. Il prim ci sarà stato qua e in cerciato. La substanza la osserva al sviluppo ci ha dato, anche in giardina, ma in tutte le regioni, il grigione in mince caso, che c'è nuda popolata una valada. E c'è distinto la gli che viveva là a New Personitz, da 20 mai più tornati, altri sono tornati. Per me, qua era un paese, mosse su er le sfide delle nostre regioni periferiche. E quelle sfide stanno avere da dominare e cercare buone soluzioni per ci restano attrattive le regioni periferiche. E già vu tutti gli auditori ed auditori da RTR in bel dia.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: Sì, gli antir mont di scura dalla VM da Balapè, po' enza c'è mai mancer, tu tegna noua cura e conci. Per Blairs, il più grande, il più bel hit da Balapè. Grazie mille per quel hit, il himni ufficiale degli campionati mondiali da Balapè Italia 90. Ci ragorda anche a quelles notes magicas, notti magiche. Magic en ir els stoss Edoardo Benato, cantautore e musicista de rock da Napoli, e la donna cun la voce raca da Siena, Gianna Nannini, cio ons gia in Chale sur Savognin. Quel hit oglio scupara angaldo per veia da Ciglia. Bap da Gianna Nannini era in grand fan da Balapè. Quel hit è ir sto nome regno in Svizzera e sperta ne da ir davanto in hit mondial. Il on 2006 scura c'è l'Italia davantata campion mondial antera Tudescia ed il on avance vancegna cura c'è l'Italia davantata campion d'Europa a London resonava un'estate italiana si va l'azurdada dils pocals entils stadions. Quest'on vigna quella deplorable manch pils italians becce d'essere il cas, il titolo degli miglior hit da Balapè per Blairs, Let's Onil Dantant Paradegna.

0: in Zalinia gist un po' emozional.
1: Il sempervert del dì.
0: Musica da Balafair, Pushpair, Pitard, tema lo voglia trante roter per la domanda perché datigli beplecals, grons, classicers da hits da Balapescu e Neda e bascu un'estate italiana perché datigli beple tals hits che glielo siva la socia mesa.

0: 7 Bombay Street e terletz RTR la socia mesa novitats con Urs Müller.
1: La Radunanza Comunale d'Alvre decide il snof de Fanadur de Vart il projekt per una dislocazione preventiva de Brinzauls. Il 22 a Zerledur scade il termine d'esposizione del projekt. In tot sei minidis inoltrades 42 du mondes de dislocazione, quae scrive la Vischnanca d'Alvre in ses bülte d'informazione. In la città di Bienne, in Ozan de Maun Bleres, c'è stata senza forza elettrica. Pliras parts della città sono pertucciades, quei han comunicato le autorità locali. Quant dice che il disturbi dura anche un pitch clair. E dal campionato mondiale da Balapea, la Corea del Sud guadagna contro la Cechia, con 2-1. Or davanti al Messico guadagna il Geo d'Avertura contro l'Africa del Sud e quai con 2-0.
2: La meteo.
0: Oggi avanti mezz'ora agli anche savenze sur tracce locali, poi anche plover, il sio mezz'ora dati le fases sulla lieve più lunghe, anche il sito e le savenze sulla lieve, le temperature maximali oggi, 30-14 gradi in la Nagiadegna e 12 gradi in la regione da Coira, scuera sur selva, la findemda dati lo bler sull'egli e i vigne puspe picciot, a Coira dati l'antur una 26 grads fece bung pil public viewing domani sera.
3: RTR informativ e divertente.

0: Savec sche Elsa Vardan la VM da Balapesce l'Italia e Bec dalla partita de Colors il campionato mondiale Vancia 6 l'impremeda con 48 nazions sci grond scu anche mai e tranter tot quellas nazions ins cata ir nazions non ancuna scheint sinz canoscia strosch la terra ed erbec la nazionala da Balapè perché il l'ainza amprendere canoscer in calci terra non ancuna scheint ossa il Uzbekistan c'è ir per l'impremeda ad una VM Uzbekistan e na terra ci è indes già pi gronda ci la Svizzera e ci zaccata an l'Asia centrale. Giancarlo Candines presenta in calci faccia sorprendente da quella terra.
1: Il turismo in Uzbekistan fa un boomen ad ombra ad in nuove cifre di record. E ombre gau, an indisch kommerziant millions persones jastres visitau le tiara ca bunomain 40 millions abitons. In Uzbekistan o jene tiara dels extrems. Le stad sei veni tocken chun conte graz, ad i umviren sa al thermometer i giu sind minus 40 graz. Totten o region. Al trenader o el gron star di Uzbekistan. Jenum nademain Fabio Cannavaro. Campiu mundial con l'Italia il 2006 ad El Medemon, Zelvinius und Raus con Meir Balapoist de Jon.
2: Smartphone, la camera, la riocca, già l'ho lettito e fa gol! Super gol, già sur, già l'ho lettito!
3: 48 nazions, 104 geus, 3 ospitants in campionati. RT Rapporta dal Campionato Mondiale da Balapè.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La vischnanca d'Alvre decide il fanedur de vart la dislocazione preventiva da Brinzaulz e della città da Biene da Tin Blackout Pligron. Quando us das Thema sozza las nov al Mikrofon Urs Müller. Biengi. La radunanza comunale d'Alvre decida il snof da Fanadur davart il progetto per la dislocazione preventiva de Brinzaulz. Il Sventedus de Zerkladur scade il termine d'esposizione per il progetto. In tutto sein venidas inoltrades 42 domandas de dislocazione, qua scrive la Vischnanca d'Alvre in ses bülte d'informazione mensil. Attualmente la spunda sur il vic de Brinzaulz fitchru a saivla, la spertezza della bova sai es reduzida in tutte le parts. Er les proximes duas emnes quinten els experts cum pli pauc moviment, quai surtutto grazie alla galleria de drenaja. Il genè e l'evacuazione del vic vignida abolida, suenter passa inon. In la città di Bienne, in la piazza di Mount Blair, è chiesata senza forza elettrica. Plire parti della città sono pertucciate, come ha comunicato la polizia cantonale Bernaisa. La regione sa in fieu in una stazione di trafo a Brück, quando dice che il disturbo dura anche una saia bici inconoscente. In la Grande Britannia diventa Dan Jarvis nuovo ministro della Defensione, che ha comunicato la reggenza a Londra. El succede con quai John Healey, che ha dimissionato sorprendentemente in la Gievgia, che è in connesso con un dispetto davanti il buce dell'armada. Il nuovo ministro della Defensione, Dan Jarvis, è finusta segretario di Stato per la sicurezza e nel ministero dell'Interno. Il presidente degli Stati Uniti ha nominato il procuratore pubblico Jay Clayton come nuovo coordinatore del servizio segreto. In sua piattaforma online a Donald Trump appella al Senato di confermarsi il candidato tanto più esperto. Or davanti aveva Trump nominato interim ses confidente Ben Pulte, che non ha nessuna esperienza in questo settore. Questa nominazione è venuta criticata ferm da Repubblicans. Jay Clayton due uscire succedra Tulsi Gabbard, che ha demissionato per la fine del mais.
0: La meteo.
2: Levant mesiesi savent sur trac, localmen poier venir blec, il suenter mesi dati fase sulle lives pli lunges. En il site esi savent sulle liv. La temperatura maximala è 30-14 gradi in l'Engiadina e 12 gradi in la regione da Quera, scoeren sur selva.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR accompagna vosotros quel venerdì anche fin ancora davanti la nuova mesa. Al microfono è Sergio Guetsch, Joation Bundé.
0: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito, aveir il zonzen venderde galdeir turta d'anniversari, s'allegrar da belz moments, quegl pon oz Jean-Louis Aubry a Sevgein el po s'allegrar da la turta cun las dis candeilas pilsis dijava l'anniversari. Rosa Cagenarta Trun, o er il zonzoz e la festivescia il 65 aval, ben avant podenza gratulare a Leo Capeder, oriunt da Duvin, ossa antiglia da casa Vallumnezia a Vela. Leo Capeder complanescia il 80 aval de da nascenza a Tinizong, da spersa vognin da Rogliozen Viva, piglia 85 aval da Giacen Peder Dosch e a Amato Longati a Trun in casa Sol Martin el complanescia il bel anniversario da 99 ons. Las gratulazions der RTR a porteir dallas 12 mesa e vos otter se savezer chanosa da lunga procurar per emplageir.
1: La copina
2: presentado il bogn in giardina a scuol, il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Non nada mancia regalare il coupegn d'anniversari ad enza ci conoscez, ci oz, il zons 0800 25530 procurar Chanosa per un bel momento da natalezzi 0800 25530 per la scelta di mettere in vostro nome il coupegn da RTR ad enza ci oz, il zons

0: Vos otters a scuol e contorn conoscez probabel el ci ho oz anniversari e ci può allegrar ossa da surugneir il cupegn da RTR. Bundè Silgia Bulfoni.
1: Bundì Sergio.
0: Scu o nom quel ci blers canoscen a scuol e contorn?
1: La nom Riet, id es nos fill e cumplis oz es 39 l'anniversari. E no gratulain da cor, ci vizain tot, tot el bun, ci in avanto se bain con el e ci... Ai, ci è semplicemente bain ad el.
0: Ah, c'è un problema con l'auto in svoglia ter Riet Bulfoni ed el cuncia che il Riet Bulfoni garagist o ogni l'elz c'è anche bler da far?
1: Ai, è un fitch bler da far, ai, è un tot, tot on bler da far, ai.
0: Date gli oz in moment più pacific?
1: Mo e pensi il venia iantar, e fece un buon iantar, e hai, e questa sera a mangiare una pizza, o se ne c'è, stai un po' insieme, hai.
0: Forse, io, dai. Date, egna o l'altra ronda, ozza, si va la lavora in garage, per far viva se gli anniversari da Riet Bulfoni, il trentegnaval, ancanz e niglia, ci lavorano in garage.
1: In e la di sette impiegati.
0: Insomma, eh?
1: Hai, di venire con un bureau e naturalmente meccanikers e stolers e hai. E sia mia ci vende autos e hai.
0: Sì, allora già in Zaire, ven avanti tutto buon per la lavoro a Riet Bulfoni e ebbe speranci detta oz tutegna anche in moment per festivar il sis cumplion in regal datilier da nostra vartan a nom della mamma Silgia Bulfoni termatanza il cupen da RTR a vos figli.
1: Stupendo, grazie a te, Sergio.
0: Oz in bel giantar con grazie Riet e che ci sei una buona pizza.
1: Stupendo, grazie.
0: Salete a scuola, bel venerdì.
1: Grazie, stessa mancere, vai Sergio, grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: dodas da cercladour ante il fratime Paul Ancet, la più grande VM da Balapeda tot il Times il de con RTR o Erancet oz con Blair Balapè.
1: Campionale mondiale de Balapè è il sullet che per sequetes la Balapè.
2: Also ja, bei Bullverfolg in der WM.
1: Schöne Schweizer Dat mir schon,
0: ja. Schöne Schweizer Dat am Mincia Kass in dem Prematch della Schweizer domani sera am Kunter Katar. Schon oz anch surpeglia da lunga Natalia Weber, la Tarlija oz Spezialmann.
3: Feici.
0: Schiglie. Venerdì uscirà per vedere la deco del nostro studio da radio, proprio a decoro picobello, bandiras, schlengia, c'è anche una cadagna da ballas,
3: de lampions,
0: bracelet, e... intorno il microfono, also proprio a tutti, grazie a Fitch, Natalia Porchegli, VM Fit con Natalia Weber e in tanti campionati mondiali da tagliare in tantia emissione.
3: Beh, preciso, noi giovani siamo oggi ciò che Chosas ma vain che moment nus cercenza cho in moment legendario de l'istorge dels campionidis mondiels de Balapè er o quei funzionò già fige bain al prim victor o quei già donus den sin cerce del mem de die de Maradona e cre oz es quei un poin più gref ma proprio quels hardcore fans quels sem schon che moment che nus cercenza e appunto quels ci sem quels sem la chance de guadagnir 100 francs.
0: Tot Kell e Blair Otter, Pitart, Tar Natalia, al microfono è sto Sergio Guecci, grazie della compagnia, già veis ben avanti in bel venerdì.

E nos essens ciò rivosta il venerdì. A me piace che questa Defne so tratta enorme all'inlunge. Ma ossa, ossa la fin Defne da vent porta, una fin Defne giura un po' intensiva per fans de sport, con feste da luota, campionati da bella pe, feste da tir e. Ti vi giù tutti un bel e pacifico venerdì, al microfono per voi, Natalia Weber.

Laura Pausini resta in ascolto. Ils prims dös del campionedi de Bella Pessu in Giuvos, so da quals novellios insegnanci di scuola e creccia quei do persones che mi pude più idee de Bella Pessu eia. Ma la festa de Vertura, quella d'era, già insa, interessante. Sperava che fosse bene a me o guardava Shakira semplicemente ora curiosa. Also, ei e crai, o è sonda fatta persuasa da quei, cioè quei nuda era ella, quei era x in dubbio da Shakira or da che motiv era aduna, ma quella duna ci sa d'ora scu Shakira, quei nuda era ella. E non sai, se quei is crudo su a vus, se sì, l'ora pura è sgugente dir parte. E l'ora zieva ince Bocelli. Hai, l'unico tagliem quest'anno al campionedi di Bella Peppi co fazil e loro sto alla festa d'avvertura smanciò al text da cantare. Hai, e non sei. Tutto in tutto un po' incurius, ma il campionedi è in mince cas lanciò e tenus voque us in evento con la prossima runda del cecciosa speziale il Che Moment. Er, quando cerciò il meme de die de Maradona, oz diventa quei crai un po' in più grev. Il cevazins, dopo per vos in 5 minuti.

0: dancing. Luca Haney con She Got Me.
1: C'è moment del campionato mondiale da ballapesso sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Un nuovo momento vincere ciò? Nus al descrivains usci.
3: Blers aspettatours han cret en in spals in la tavla da resultat. En tai fer 30 minutes es amidada l'atmosfera d'euferia totala ed inequietezza totala. In resultat che stare marciabel per in antira nazion.
0: C'è giù leggendari ving cerciò. La soluzion drove usa de vus. I do da guadagnir 100 francs bar sul mem. 0800-2025-30 is il numer de telefon per es participir. Nus cerciains un giu ili storge dels campionidis mondials de Bellepé. Nus provains cula prüma proposta. 0800-2025-30 ci vol prover e riscir scu prüm. RTR Natalia, bun di.
4: Buon dì, donna Natalia, vegr, Daniel, a cuore.
0: Buon dì, Sir Daniel. Con c'è prova, el, c'è crail, c'è momento, c'è giù, isco e c'è nus cercians.
4: Il miracolo de Berna.
0: Il miracolo de Berna. Il miracolo de Berna? Non esco questa volta, Sir Daniel, ma ci so, forse c'è qualche ingencia.
4: Grazie.
0: Grazie a te. Il miracolo di Berna non esco e non provains di meno con la seconda proposta. RTR, Natalia, buon dì.
5: Ciao, è la Corina, Ilian, buon dì.
0: Buon dì, donna Corina. Vida ciò è la penzo. Mi
5: sono avuto un curis in giù della EMIVM, ma io sai di in giù che è stato della EM de Serbia in contra Albania che è venuto mi da un suo interno risultato.
0: Der però in qualche sal campionati europei na nus cerchans propi un gio o in moment del campionato mondiale o se ci non es okay. Nene quel gio tutti una okay. Grazie per il telefono e la proposta, un bel dì.
5: Grazie signori.
0: Adie. E scuccia le regole de nos c'è moment dem event dopo be due candidati per di que vuol dire de mem cercians in cedune gli stessi moment e do in cedune da guadagnir 100 francs e forse ci do l'ora da me un qualcun. Ci so, c'è giù, c'è nus cercians, con c'è risultat spezil. E sono giure, c'è subito che vus udis la soluzione pensais, ah, clear, qued era erencia. Restains l'andervi, provains da me.
1: C'è moment.
2: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch

0: Las novitats da RTR.
1: La vischnanca d'Alvre de Zidl fanedur davart la dislocazione preventiva de Brinzauls. In la città da Biene dat in blackout pli gron, quai per vedi d'incendi in una stazione da trafo. Quai in dusels temas, sozza las dias. Al microfon Urs Müller. Biengi. La Radunanza Comunale d'Alvre de Zide il snof de Fanadur davart il projekt per una dislocazione preventiva de Brinzauls. Ils 22 de Zerkle durchgad il termin d'exposizion del projekt. En tot sein venides inoltrades 42 domondes de dislocazione. Qua scrive la Vischnanca d'Alvre en ses bülte d'informazion mensil. Actualmente la spunta sul vic de Brinzauls fic Rosaivla. La spartezza della bova sai se reducida in tutte le parti. Er las proximas due semnes quinten ils experts con pli pauc moviment, quai surtutto grazie alla galleria da drenaggia. Il gene aveva l'evacuazione del vic de Brinzauls finita abolita, sventer passa in on. In la città di Biene e Notzen de Mount Blair ist Giazade stade senza forza elettrica. Pliras parts della città sind stade spertuciades, quae ha comunicato la polizia cantonale Bernaisa. La regione sei stein fieu in una stazione de trafo a Brück. Il provvedimento con forza elettrica vigna us ristabili pass per pass. In Israel an millis jideus ultra-orthodox blocca il traffic sin via il traffic da tren, qual sei an demonstra contra l'obligazion de far servetsch militar. In l'entir paiai sei a per quai da colonnas ed impediments. Medias locales reporten erde cerplines trantre les demonstranze e la polizia. La ragion dels protests sein stades las arrestations da ultra-orthodox caen refusada far servetsch militar. Dapi il 2024 schon ultra-orthodox far militar, quai aveva decis il Tribunal Suprem. Ed anche una novità dal hockey singlaci internazional NHL, als Carolina Hurricanes manca mo pline vittoria per guadagnar la Coppa Stanley. El Zangurignala cinciava la partita dal final dals playoffs contro il Vegas Golden Knights con 4-2. En la serie da Best of 7 Maine Carolina us con 3-2. La prossima partita è la notte sin gli indici di a Las Vegas.
0: La meteo.
1: Davant mesiesi, se ven sur tratsch, lo calma e poi venir bletsch. Il sventer mesi dati fase sulle lives pli lunges. En il sit esi se ven sulle live. La temperatura maximale è 14 gradi in l'Engiadina e 12 gradi in la regione da Quera, sco en sur selva.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: Sperto era il spettacolo da Belle Epoque, da quell'ora era in il programma ordinario da RTR. Din venerdì e quell'ora 30 rotter tempo per il grazie Fitch. Quel potenza so surdir ed è malek Fitch da poter fir quei oz per ci gesetcia quella persona ci survegna il grazie Fitch e in auditura da RTR ci fa d'una a sia contorns plagiars con telefonir per gratulazioni, scupines ed altre differente roba. E già vi un bel buondì al microfono Natalia Weber. We'll be right back.

0: Les 10:15 is. Cece, nus no vain so podi imprender da nossas mammas. Dal cuginere con agir finta las piculezas della vita ci no sun main importantes, scu ce es giust e ce es fos, ce valur sun importantes i la vita e. E per precis da quella roba vengo a se ingrazio.
1: Ingrazia fitch con RTL.
0: Il numero di telefono qual è già cernia e non la scienza sclingere e speranza che la giusta mamma piglia giù il telefono.
2: Corina Bott?
0: E qua è Natalia Weber, RTR, buondì!
2: Yes, buondì! Oh, guarda, ora sono i propri... Cosa sono proprio scioccata?
0: Ma no, è per positiva, meinst?
2: Oh, ma sì, ma... tutto in ordine, donna Natalia.
0: Buon, donna Corina, e crei, e non stel declarir per cece il telefono, ella tae lo scesso vens RTR, e lo smesse già una volta fa l'una l'otter grazie fitch, ed è un piacere che posso telefonare ad ella per cece, ella sorvenga in grazie fitch.
2: Oh, yes, scotta.
0: Ele già pronta per tedler o drovlo forse in cimo
2: ma
0: in team.
2: Ma io sono sezzata io, o se dai sezzata io.
0: Ok, super.
2: Ok.
0: Ed è per poter telefonare con qualcun fitch simpatic ci ho detto, ah, mia mamma ves marito in grazia fitch.
2: Jesus Gott.
0: Volain se tedler?
2: Hai.
3: Quis grazia fitch va mia mamma. E un grazie a mia mamma per tutto quello che ci ha potuto imprendere da della in cosa moduna. Per sostegno, per l'aiuto, per la comandazione, se così. In casa, in erd, per lavoro a mano, in cucina e in mantuna a per te. In mantuna mi sa vaire e mi sa valore da dote per i vendettai. Grazie per te sfidia, tia pazienza e tia premura.
2: Jesus. Oder ist das direkt, neben direkt das Lärm? Propi.
0: Präzis per quei feins in unserer Sektion der Grazia Fitch, Dona Corina.
2: Grazia Fitch. Mia figlia è semplicemente una Bernadina, propi. Ma tutti mi sono. Ma ella è un po' da lunch da venti. Io mi lascio proprio in pancrescere per ella, sto si proprio di. Questo mi fa grand piacere. Grazie a Fitch, Ladina.
0: O se c'è pure un fitch gente tra mettere della qui bel split in caso c'è la volta l'una o l'altra volta in cinotte per lì poi lo coi ferter nus online c'è la lascia in crescere la figlia e ella so donna Corina sper il grazie fitch di sensi al regal principale tre metà in zera in cimpiscio il flor se della
2: grazie fitch giun
0: fitch gente
2: mi fa gran piacere è giusto nu o se un tempo fitch Gref, da ormai c'è un'operazione del meniscus e qua è andata anche in quaglia, in il schnuol, in il stato in pateatro, in blers dolors, e questo fa fitch gran piacere.
0: O se c'è questo è un piccolo conforto in quel caso.
2: Grazie, fitchu.
0: Fitch, good gente. Donna Corina, è già visto in qualche senso buona ricreazione, tutto il buon, e naturalmente grazie, fitch, da noi, che ella partecipa di una delle nostre azioni, e ha il proprio marito, oggi, grazie, fitch, da RTR e da sua figlia. Un bel venerdì e bella fin d'efna.
2: Grazie, fitch, donna Natalia, arrivai.
0: Adia. Ed in caso che vous voleis procurare per da queste emozioni, se non c'è ternus. Mince vendervi da quella possibilità per fare una sorpresa a qualcuno.

0: Anna Rosinelli con If You Don't Know, it is les DJ Mates.
1: Il Challenge.
2: Presentata School Classics. Das Jotz findet wir in Cinda Zertladur in la Halle Gurleina a Schuol. school-classics.ch
0: Kommenzains Kulturelende ist der Ort zur als Konfins Grisuns Ore, et Altdorf allo il Festival de Musica Populaire, cool Jubiläum de Weinjans Cese de Musica Populaire, quei con differenz Artists ci svingen a präsentier a partir de la Saira les Cinch e Metz, quei il Cese de Musica Populaire et Altdorf. Lura, podais ir questa sera a Kino, so ciel aviert a cuire. Il Kino muossa questa sera la commedia Contra, una commedia con l'istorgia di un professor e di una studenta. Il film, quel comienza les 7:30. In eventi in Engedina Bassa, anche il ram de School Classics e il vocal quintet a Zernetz, anche il ristorante Crush Alba, la sera alle 6, e il string trio a School, anche il caffè a Jutz, la sera alle 8. E per finire, Lorenzo, in Asen Pertello, il touch c'è l'Unione de Teatro Sagogn presenta questa sera alle 8:30, anche il curcin a Spermond a Sagogn.
1: Il Challenge.
2: Presentata School Classics. Das Jotz findet wir in Cinda Zertladur in la Halle Gurleina a Schuol. school-classics.ch

0: Un po' musica dels anni 80 fa ad una bain allorma. Le Spengels con Eternal Flame del 1980. E già is a dicent se sündisch.
1: RTR Impuls.
0: E per quei docque oggi c'è impuls da Plazzi Fluri e qui è sur del fer or del poch il melder possibile.
2: Schei fa narbe seins de din cavai e din sabuel fa jei nasen. Nien le pitira mai el diavol mostjes. Quei ein bials proverbis romansch che muosen si in en necessitat quel question a fatja se setz, ni a survenusco burdi, e ca elen prova de schlidja si bensco pusseuvel a per tot prezi. In current le schlidjazion, se pusseuvel a dina la meira, molu forse e revenus in tec fru Strauss e vesen ca e dat nur d'auter, anciove el christian ben sper denne deser contents cumpli a pli pauc. Tocan che in sveg a dina schlidjazion, che in seves alcina mein mai due mira. Schoi va bu auter, patratia el christian lo. Che quella schliazion e la planisada è il pli paugel cas. Denton, in quel cas, è ella la mira. E di ezza è staula fina mira. Fa o del nuot al meir possibile. Ni chi a io mai stausen in uaul, aiuta fai al de besins, veva bu pupi e da ingertauen le scaias in la vazza. Le eventualità del schabetz fineschen, denton bo le fina miras.
1: Impulse.
3: Well, you were staring down disaster.

0: Dermot Kennedy con Funeral. Ed in cas che vus nu vais enche un giuns plans per questa sanda, e pensais mo, schon puin sport de tradizion per cena?
1: Cura che sport, tradizione natira sin scontran di una festa tradizionale, l'ora alio la festa grigium glarunaisa da Loggia. Questa giada è il scons da scuol simo tenalunz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai nus a nos stan a Lieu. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ils Flums in Svizzera pateschen ferm dalla Sicira. In la Corriere del Sud vien l'anterior president Yoon Suk Yeol da novamein sentenzia ad in lungcia stida prajun. Quando us ils teme sozza las indisch. Al microfon Urs Müller. Biengi. Ils livells dauer da Blairs Flums Schweizer sen u sche basco da rar. La plievge dal Davos Temp naia bici da Blair. Tenor Kommunikation dall'Institut Federal per la Perscutazione de Guaut naive contrada. En ils mai sort vart sitz, avrille maic la ragion per questa situazione. Plin avanza la couverte de naif in las Alps a Tiglia, uscia chil jeu a pli pauca naif igels Davos ons. Tenor in a prognose della Confederazione vegna la Sicira anche venir mendra las proximas emnes. En la città da Bienne nozzen da Mount Blair as cesadas stades senza forza elettrica. Plieras parts della città sain stades patrucciades, quae a comunicia la polizia cantunale Bernaisa. La ragion della panna sai sta in fieu in una stazione da traffo a Brück. Il provvedimento con forza elettrica venne ristabilì, pass per pass. En la Corriere del Sud, una drecira sentenzia l'anterior presidente Yoon Suk Yeol ad in ulterior giustizia presunta 30 ons. Il politico da 65 ons aia malduvrà ses uffizi, cura che l'aia proclamà il drec da guerra a concetà una drecira a Seoul. Già il fevre Yoon venì sentenziato in ciastide prigion a vita duranta. Il dezembre 2024 aveva el proclamato il drec de guerra per pauche ures per via di una dispetta davanti il bucci nel Parlamento. Con questo passa al presidente dell'ex temp ciagionà in una crisi de stadi. E anche una novità dalla NHL, als Carolina Hurricanes manca mopli in vittoria per grignare la Coppa Stanley. Als Angurignala cinciava la partita dal finale dels playoffs contro il Vegas Golden Knights e quai con 4-2. E la serie da Best of 7 Mine Carolina us con 3-2. La prossima partita è la notte in indigdì a Las Vegas.
0: La meteo.
2: Davant mesiesi s'avent sur trac, local men poier venir blec. Il sventr mesi dati fase sulle jives pli lunges. En il sitesi s'avent sulle jiv. La temperatura maximala è tranter 14 grads en l'Engedina e 12 grads en la region da Quera, scoeren sur selva. La fin demna dati l'ura Blair sull'egl i divin push peciaut, a Quera dati en turn 26 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Der RTR tut sich die Skorn der Championedi der Bella P, ma es interessiert quei insomma. Nus wenns du mendo es sün wie, les respostes do quei scuprasen per vos, el Mikrofon Natalia Weber.

0: RTR-les 11:15. 48 nazions combatten per il titel Champion Mondial de Bellepi. E per un paio dels grand stars potesse essere l'ultimo Champion Mondial. Un'ultima volta per Cristiano Ronaldo, per Neymar o per Lionel Messi. Ci pemmo sir, ci c'è els sem. Ma alla fine des quins es la domanda principale, ci diventa Champion? Quent da lunch arrive insomma la Svizzera? Perseguitation las persunas, insomma il turnier. Tu quistas domandas vens nus podia fer a vus sün via in connex con nossa domanda da l'EFNA. Las rispostas doque USA.
1: Aus, aus, aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!
2: Terminas! Somos campeones del mundo! Que bonito es! Que bonito es! Somos
3: Argentina campeón!
4: Oh, io mi ero ladina con i con la famiglia. Taiwan è interessante, scuola svegna neanche con i giux, adesso va un po'. Se sa giù, ma è qua svegna, se viene la notte, nella da me, ogni nella sera. Rabber non sono ladina per secretare facile la via.
5: E perseguiterà giura quanti match c'è l'ora proprio dal cominciamento fino alla fine, se mo c'è la domanda, ma è un son interesse di evenimenti del sport.
6: Il campionato mondiale di Bellepi è il sullet che perseguite la Bellepi.
7: Also ja, bei Wolfverfolg in der WM.
6: Schon der Schweizer hat mir schon, ja.
8: Ja, wenn ich mir auch forse in Perjux, also sie hier falls der Schweizer hat, als sie hat nur proppi stup schon uns Jahre giù.
9: Wir in der Nova Zelanda Campion Mundial.
10: Curaçao.
9: Spagna.
10: Spagna.
11: Es sa ci ci nuvin, stadians, dim di splagna modina.
10: Argentina.
12: Spagna.
5: Già visto fosse quel che la Svizzera davantesima, qua sarà forza in paese da più già visto tipo.
6: La Svizzera, boh, e vien l'Argentina.
13: C'è un speciale dell'equipe nazionale svizzera?
6: Il pilon stock e il ottavolo. Si fanno in una buona gruppo fase, credo che sia già in alpinale.
14: C'è

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal, però. Nu resta in quia, ma cusonzi las orelias isni in America del Nord ti portai nel campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final Ainti radio IR sün rtr.ch. Al Campionati Mondiali da Balapè 2026 con RTR. Fitch da Manif. Erschalesün Grand.

0: Direcziun Genteri Risles, Undergemetz, Urs Müller, alles Novitäts.
1: La Regionanza Comunale d'Alvre decide il snof de Fanadur de Vart il projekt per una dislocazione preventiva de Brinzauls. Il 22 de Zergladur scade il termin d'exposizione dal projekt. In tot sein venidas inoltrades 42 zum mondes de dislocazione. Quai scrive la Vischnanca d'Alvre in ses bülte d'informazione mensil. In der Zitat der Biene nutzen der Maun Blairs Chazade Stade Sensa, Forza Elektrica. Blairs Parts der Zitat sein Stade Spertuciades, quae a comunicala Polizia Cantonala. La Region de la Panna sei sta in Fieu in einer Station der Trafo. Ed ils livells dauer de Blairs Flum Schweizer sein usche basco da rar. La plievge dal Davos Temps nae bici da Blair. Tenor Kommunikation dal Institut Federal per la Perscutazione de Guaut Naive Contrada sein ils mais ortwartsitz avril e maj. La Region per questa Situation.
2: La Meteo.
0: Il sieve mezzi es schlotchen les nübles e di do fases sulla lieve spilungi s'impustit al süd e isolore su vent sulla lifte, temperatura maximilis 34 gros in Engiadina e 12 gros in region de Cuir. De mem isolore per grande part sulla lif e di 20 erda ciò picciò, de Cuir doque de mem fin intorn 27 gros.

0: Rihanna con Diamonds. La baselgia cattolica de Savgein veng restaurida, ma in una moda maniera narl tuot usitida. Il presidente della commissione della restaurazione, Armin Spescia, ha fatto un plan che volesse trasformare la baselgia in de più come un lö per firmesse. Des essere un lö din scunter, in cui si può fare sires de film, in cui i fans per essere loi giudare il tempo de compagnia e in cui si forse erde fatta plazza per ures de yoga. Lara Caching ha voluto sapere di più e da discutere con il presidente della restaurazione.
1: Armin Spescia, se tutto va a plan, lo vengono gliete ad essere possibile di fare yoga e di organizzare una serie di film e la baselgia di Sefgain. Come hai venuto qua?
2: Io avevo la domanda di Radoni non di sorprendere il presidio di quella commissione della restaurazione baselgia. Io avevo la messa insieme con i miei camerati e camerati, noi siamo scelti di finire una visione. Noi siamo in Bosnia in bagaglia, da si in tecnica di calore, ma anche in nuove finestre. Noi siamo in una voce insieme alle generazioni venienti per in altri giorni avere la cominanza della baselgia.
1: Come è quel progetto concreto? C'è un bagaglia altro del bagaglia?
2: Quindi veniamo in Baselgia, ti miri a un'avanza gli altari, la uscita è la parte cristiana, la uscita è la parte della messa. Noi siamo scosti in semaine, mi resi conto la laucia, le ho dato la parte più profana, le ho quintenze fatte in preda, che ti sa forse c'è un film in sera, le ho dovuto essere forse in concerto, che le ho un po' più davanti, che le ho un amico. Noi quintenze mettere in plinceo da l'en, che sa è stato un pleo, ne fa yoga, ne fa c'è col zafons, ne di resto il patraccio che la baselgia cristiana ha, è il patraccio della cominanza. Noi siamo in sempre vivere la cominanza in due modi.
1: In dieve de cominanza, quei va per l'interesse di tutti. Come hai guardato qua?
2: Noi siamo fatti in lavoratorio in Vishnevka, che noi siamo raudi a vedere in Italia tra l'antica popolazione. Noi siamo il scolastico, noi siamo rappresentati il cormice d'au, che è un'enorme importante parte della nostra Vishnevka. Noi siamo la gioventù, che si gira, che è parte della vita cristiana per noi. A quella sera, quando siamo provati a lavorare sì, ci si avesse l'essere con i nivi basati da cominanza. A questo non c'è di più, noi tutti siamo stati assustati tutto ciò che veniva, ed è c'è energia, c'è piacere che ha dato da formare quel bagaglio in tecnica.
1: Quel progetto costa 1,7 milioni, quale popolazione reagisce in qui?
2: Noi siamo stati assustati, la popolazione ha detto la fidanza è nus, nus naturalmente musau in plan de finanziazione relativ serius. La popolazione ha quasi un anno dietro quei crediti, dietro quella somma finale. Iei aul, nis ins patratia, kins faus quente ferin dus ons, e quei pauca sufficiente, che fanno più probabile in svelta di 1,7 milioni in 5 temps. Io credo che trova e fece bia fidanza della gliau den nus, aber nus in ira senteu quella.
1: Aber trovi quei vera mein?
2: Sins patratia vina von trovi, eh? Quei platz che nus figliain è in platz de cominanza. Also questo essens in parte, quei che nus figliain, essens forse fa en in halla, nien in garage. Aber quei spazio sci bialz, nien in baselgia scens c'è bi. Per quei credi uge, è trova che nus scafin possevla daz per quella cominanza profana che altre leut sassen tu pa leu a faz c'è nief, in diever nief. Quei vuol dir l'investizion da din com asiat milions ven tota nina schlargada al diever. Quei è per mei fec positiv.
0: Managgia Armin Spescia, presidente della Commissione della Restaurazione della Baselgia de Sefgain.

Linda Ellis con River in 8 minuti is les 12. Tobia Faller surpiglia pel magazzin da mezzdì e nus in sudinslo da darciò les 12 e mezz. Buon appetit!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Quen d'ota es la participaziun vid las elecziums e votaziums in dumengia? Las bustas da d'elecziun dem un indizi.
2: In congual con las ultimas votaziuns federales sarai a garantì un pa da plü. In congual con las ultimas elecziuns cantunales min paisa ci sarà in quel rom davant quattarons.
1: Nus vens duandò las ginenches, quentas bustas ci san già rivedes. A Brinzauls es intent clair, quants abitants ci volessen ir per aduna, la vginenche ha dit, scuccia que voa sin avent. A Muster voless la suprastanza comunale d'eror 1,1 milions francs per la sanazione della plazza de glaccia artificiale contro la volontà del Parlamento.
3: Quella finanziazione è supportabile, non siamo mai finanziati quei glacci, indipendente da altri progetti, also non per i clienti entrare quell'investizione e per gli altri progetti.
1: Ma qui ho trovato un'iniziativa del Pövel per ci appognir vujo. Non scontenz l'interi storia e la seconda metà dell'emissione. Ed una storia più lunga o da vossa la società di musica Zinuascia il Braille. Ella è una delle più veglie in Grigium e festaggia da mem sia il giubileum da 150 anni. Da più da della è sì importanza per la comunenza udins verso la fine dell'emissione. Che cosa ne servisce dal tema da dots? Spero che resti al sander vi. Mio nome è Tobia Faler, floccia da glasent, cotternus. A Brinzauls es intent clair quant a liet ci vol abbandonir la vginenche per dal boom e clair es er l'urari politic. L'ervin caduf cu las novitets.
4: Per una dislocazione preventiva davent de Brinzauls en veniras inoltradas 42 dumondas. Que scrive la vischnanca d'Alvra in ses bülte d'informaziun. La radunanza comunale d'Alvra decide il snov de fenadur de vart quest proiect. Su entre che la regenza cantonale ha era anche provail competentes e petents realizar lur dislocazione in tae facinc ons ed il cantun può domandar la confederazione per subvenzions. Actualmein è la spunda sur il vich de Brinzauls fich roasaivla. La spertezza della bova sai essere riducida in tutte le parti consont per via della galleria de drenaggia. Il livello d'aua de Blairs Flums Schweizers è nusche bas scodarar. La prievge del Davos temp nae bec gida Blair. Tenor comunicazione dell'Institut de Perscrutazione per Guaut Naive Contrada sai nils mais ortwart 6 avril e maig la ragion per questa situazione. La tiersa è la coverta de Naive in les Alps Satiglia uscia chi liuia da main Naive chils da vosons. Tenor in prognosa della Confederazione venia la secira anche venir mendra las proximas emnes. La situazione in les Alps sai in zig meglia che giù la bassa. L'Auteron è da pagare da main premies dalla SUVA. L'assicuranza d'accidents ha annunciato di sbassare le deduzioni da paia per 0,7 fin 0,8%. Questa è possibile grazie ad un bonon da facente 2025, no a quella a facingu doin da 312 milioni francs. La SUVA è la più grande assicuranza d'accidents della Svizzera. Tenor acnes indicazioni si diresce e la passa 140.000 imprese, complica 2,2 milioni employadas ed employats. Intanto l'intera popolazione de Bienne puspe forza elettrica. Que comunicesce il gestionari ESB. Il provvedimento era cruda orz in demeun in quart dalla set, c'è che propi capitana san in Zang Pech. L'informazione da vart l'incendi in una stazione de trafo a l'ESB intant curigi. Per via dell'incident a era il traffic public gli problems. Pliersbus nel in summa bec cursats ucel zangi retard. La Svizzera ed il Vietnam doa in collaborar pli strec. Il Cusail Federal vuol rinforzar las relazions cun il paiais sidost asiatic, cun in vast partenadi en politica, economia e perscrutazion. El argumentesce quai cun las relazions commercialas crescentes e cun l'importanza internazionale dal Vietnam che s'augmentia pli e pli fitch. Consultaziuns politicas regularas sin aut nivel duan se girar il sciomi. Per la Svizzera vale il Vietnam, tenor strategia dall'Asia dal sitost 2023 fin 26, scopaiais partenari prioritar in la region. Suenter che il presidente americano Donald Trump ha pretendi inegiada da pli chi venia ben presto dar ina convegna da base con l'Iran, a era la Repubblica Islamica di China saia bec clausta sottoscrivere in tala. Il text saia vini finalizza. E nel medesimo momento il pledader dell'Uffizio dell'Exterior, Ismail Baghaei, tentant era esprimi la mancanza di fidanza invers Washington. Il problema saia che gli Stati Uniti midien adine puspe l'opinione. Tenor rapport saia la convegna la base per ulteriors discurs tra entre gli Stati Uniti e l'Iran. E la lubessia tentant già d'avrir la via de Hormuz dal tutto a fac.
0: RTL Il magazzin a mezzodì.
1: L'iniziativa de 10 milioni potesse mobilizzare il pöbel da votazione era in grigium.
2: Noi siamo circa in tiert da pletje che se gioca al momento.
1: Als Covers da votazione su, dem un indizi, noi siamo domandati alle genenze quantas bustas ci sono già nide sbutte sent. Vujove in prossimo mensch era muster, ne peso della sanazione della Plaza de Glatsch, per vida quella o quedo grandes discussions ed un'iniziativa del Pövel, non svenza als Details. E vers la fin, voce pel giubileum de 150 anni della Società de Musica Zinoaschel Braille.
5: E mi paese che quando sono stato simpel nella loa promuovere e cittir musicanti, esem tradvia con pozzo obgerse, crea più pozzo era set musicanti.
1: Nuso dins al president ed un commember ci suona già da spe passo in mezzo centinaire in la musica. Al primo quarenzosa però encia sulla prognosa d'allora.
0: La meteo.
4: Ozzesi sur tracce c'hai la blecce, il suo intermezzo pon in squintar con adine de pli fasas da soleil. En l'Engiadina venien fin 14 grazie in surselva e fin 12 grazie. La fin demna dati per gronda part sull'egl e di fa temperatura da stat con entun 26 grazie in la regione da Quira e 20 grazie in l'Engiadinota.
1: Puschmem es domenica dat elektium e da votatium, bgers em già bituent l'envelopa e per coloim certes vginences già un sentiment quendote c'è la participazium pudes esser. Aven 4 anni dera la participazium alles elektiums grigiumes, der schars 40%, la Milena Bassigno domandotrium per vginences quentes bustes ci sain già rivedes.
6: Les bustes de vuger conend les zedles e les sottoscriptions riventer les vginences. In per dies ens la domenge da votazion et elektion seien les chasches per partja magari pleines. A Zuz, per exempel, seien ja nides passe 270 bustes per posta umisi la chartera. In Zuz podessen bot 740 persones der jo la vuge Zuz. Patrick Steger, il chanzlist comunel, spetta ci riven en cimper.
7: E gess, entil ram da cernes e votazions federeles il ram scuosa, es que più manco ci si può aspettare, aspetta che questo muovente verso 50% fino in domenica.
6: A domenica, in cui c'è mer le elezioni, aspettano le sbgeres vus. A Cernetz, saien già nide sbgeres vustes, e la vginenza aspetta una otta partecipazione da votazione. D'una vart per vid les elezioni, e dall'altra vart er per vid les temes de les votazioni nazionales. L'iniziativa della Svizzera senza 10 milions polarizzescia. La Dina Rodigari, la substituta del chanzlist, fa in conguel con otras votazions et elezions.
2: Also, mi passa in conguel con las ultimas votazions federales sarai a garanti un pa de plu. In conguel con las ultimas elezions cantonales mi passa ci sarà in quel rom davant quattro ans.
6: A Cernetz tocque passa 1100 persones col dret de vuger. E la città di Cuira ha attualmente clapò 8.400 bustes, che sono un bot 32% di tutti ci pen vuger. E del comune di Sursese saien finuasse nides circa i stes geres bustes squer ad otras votazions. Tenor l'ura experiencia, ben la grande part, l'ura enci ils ultims dies ens la votazion. La vginenca de Tuiec bada, ci non esbe una domenica da votazion, ma ben erda elezions. Tenor Simone Giossi, la mnedra de l'administrazion, e già ella già survnia un mantun bustes.
8: Also, nus vain circa in tiert de pletje, che se lloc al moment.
6: Quinto, non è già ella les bustes encia, ma in tuot podessen passa 900 persunas vugeri la ginencia da tuiec. Quentes persunas ci dem l'urvus a les elecciuns chantunelas e quentes ci deciden d'accepter u refuser l'iniziativa de 10 milions e d'adater la legge del dret civil muesen lura les cifras de la domenja.
1: La Milena Bassin sur la quantità delle enveloppe ci sum già nides dedes giù per le elezioni grigiumes e let vien pushmem domenica al 14 giugno. Dalle decisioni grandi all'urna non so se c'è una decisione più piccola, ma ci viene erdebattita con passione. A Muster, in 200 persone, è stata scritta un'iniziativa che pretende che la piazza di ghiaccio artificiale del Centro Fontana venga mantenuta e sanita. Al Parlamento Comunale della Cunter, Elva aveva rifiuto invece un credito di passa 1 milione di franchi per la sanazione. Le 200 sottoscrizioni sono state insieme in B10-10, trovò Vesco B150.
3: Minsto di 200 sottoscrizioni è massivo, in tale sottoscrizione, a quel monte sono un... C'è questo un pinchoc, caio per la popolazione, qui ho non dico qua, e so che fosse qua in quel quartiere, mi dice stavo possibile, per rinascere bene.
1: Ho detto al presidente comunale René Epp, la Martina Gaudenz rapporta.
9: Bruno Flip, iniziant del comitè che vuol salvare il ghiaccio da Mustè, è fece contents. El ha saputo inoltre alla Vishneunca buonamente dobel scibiare sottoscripzions, sco quei chi vest duvrau, nomnadamein 280 sottoscripzions. Duvrau vessimo cienciun conta, perché il pievel sa decidere in causa. Il ghiaccio da Mustè, quel para de polarizà, nisco Bruno Flip gi.
10: Also, quei momenti erano gli altri, quei facenti erano gli altri, quei erano. Ma buon nuovo!
9: Ad os sapia il pievel decider. In chatta match aveva il Parlamento Comunal e un refusau il credit per sanare quei glacci con un stretch risultat. Bruno Flip leva den ton, kills all'as de Mustè, san decider sets, covine von con lur glacci.
10: Ah, ja, well, don Curling, a vesel conta gli altri che fanno di avere quel che si, ni? Ah, schon dich, egal, per Curling, ma per nous, stein's momenten nicht gesehen glatsch. Ah, ma das Familie, von das Intelligenz. Ah, per tot das Hospes können uns wein. Quein de Bourgida, quet das können stoppen fa. A wong gefeine Nova des Peres können a Hala, des ins Mantene, quei kind a.
9: Mantene, quei kind a. El Kastel glatsch de Mustè monte quei, dat investa 1,1 Millions Francs per la Sanation. In somma, che è tenore il messaggio della suprastanza supportabile, sia René Epp, presidente di Vishneunka.
3: Noi sosteniamo le iniziative, noi siamo già una del Cusel di Vishneunka, che noi siamo quella facente la premiera, che quella finanziazione è supportabile, che noi siamo finanziati quei glacci, indipendente da altri progetti, quindi noi periclitiamo entrare quell'investizione e di altri progetti.
9: Per cui raccomanda la suprastanza il Parlamento Comunale d'approbare l'iniziativa. Il sgissiate cercladur vien l'iniziativa discussionata il Parlamento Comunale. Scia nia scia, il sdodiste fenadur, asce l'ul suveran da Mustè decider setz, coi va vien avon con lur glatsch. Tot un nuovo risultat encevessen le sanazions, si sperci co possevel.
1: La Martina Gaudenz sur dell'iniziativa ci pretende che la piazza di ghiaccio artificiale Mustèr venga mantenuta e sanita. A Mustèr voce per l'avenir del ghiaccio, a Zinuascel e Braille voce per il passo, nempe per l'istorgia della società di musica Zinuascel Braille. Quella festaggia quest'anzi è giubileum da 150 anni, Lana Caprez su del scomenzamento della musica e c'è ci for sia successo ad uscello un già vista.
11: Reto Juan suona già da spè 52 anni in la musica Zinuascel Braille. Corcelles entrò in la società d'erano ben in 7 co-members e da quella volta, dal 1974, non svava inceviata la società di musica per una gruppa di persone, quelle femminine.
12: Beh, per ingrazio Chavenza lura c'è un grand combat, piglienza giovnes o duones a musica, sì o na. E lura è scresci il numero di musicanti, forse per le donne, se non sai che è preciso, ma oggi sono più o meno mezzo. Also, che vuol dire che la nostra musica tenor me non esiste più, se non fessi dopo la volta il re di ogni musica.
11: Scu conseguenza, c'è la decisione di accettare la società delle donne, non sai unicamente un membro più nella musica. Tempi passati, usce il signor musicante de Braille, ma era un mudamento che desto necessario e giusto, perché c'è sia musica, quella non des l'om del 79 anni, oggi in di più su. Schal stelle us a exercitare un po' de pico più bot.
12: L'öl, il dent, ci smaccia l'ora la clappa, quel è un po' in più plem. Ezz diamo che bot automatico, io se stelle proprio due fin tre volte slene a trenere per essere proprio, ci dice, io se arrivi in c'è. Dice, vai in verso cento, quando sto a mancere. Però vengono in c'è, se figli con gente musica. E sposto piuttosto in altro termine con la cerora, una prova di musica o un evenimento.
11: Insieme con lui trenano erano anche due musicanti e musicanti della società delle due frazioni di Zinuascel Braille. Politicamente, in mezzo ente, Zinuascel toccia Terciam fino a Dignota e Braille terzernezzi in Dignia Bassa. E nota bene, in tutti due lösi desque er società di musica. C'è quella di Zinuascel Braille o c'è un successo, e già da c'è fer col carattere della loro musica, managgia il presidente della società, Curdin Graf.
5: Also, il carattere nus è la musica forza na su prima plaza. Il venerdì sera, quando nus nostra prova di musica, fino alla sera alla sdesh, ma c'era il stare insieme in compagnia, se è una prova di musica, o è una festa di musica, e per nus schonter fitch importante. Al stare insieme in compagnia al fer festa. Questo c'è terzo e crei per cui venze non zero c'è una buona amicizia c'è in zoro in curlo.
11: E quella compagnia as vuole essere pregere e vivere da quindi in avanti. Dante un sguard sulla lista dels commembers e las commembers existentes as vezza svelt c'è una grande parte deriva or del ravuel della famiglia Godli per parte già la seconda o terza generazione. Ed erlas braiocras, ci non abitan più a Cesa, sombra stedes fideles alla societet. In più, viva la musica da Zinuascel Braille er exemplaricamente l'inclusium, con acceptere e pregere a persumas con impediments. C'è quella stuacen simplement erterellas ed els zuat astricia il president. Zinclegia c'è la musica da Zinuascel Braille arfschis con braccia virta erano ofs musicanze e musicantes, quellas stuvessen però a cumplir certes premisses.
5: Na, tots nu pilenza, quae es usci. Also, nus pilenza gugen musicants e quae nun es usci simpelots a motivere cal cium par fer music instrumentela, però al sto schonter, scus dis, avair coliazion cu nus cu la compagnia. Usci dit un außenseiter ci nu les fer cu nus festes, creiter nus er al fosle.
11: Ossa però, in vista la grande festa da 150 anni sulla Real della Flappa Schampf, in occia la Società de Musica spetta 35 e 600 persone, non si vuole concentrare sulle sfide de dots, ma festeggiare la Società e si esco members, usce Curdin Graf. Alla festa ci comincia già la sanda ins mezzdì, suonan differentes musicas, accenten chorus e la saira invide la musica da trattenimento con cappellas da festa. Tutto qui, per festeggiare, sprenza fin l'unge per la notte, una festa degna all'anniversario di una delle più veglie società di musica, il Centum Grigium.
1: Al giubileum de 150 anni Società di Musica Zinuascel Braille comincia da mem ans mesdì alle zündes, sulla Real della Flap. Vos weis odi al magazin de mezzdì, quist venderdi als dudes giun, responsable pel contenia Prisca Bundi, l'Ervin Cadu fa mis ensemble e presentò las novitets. Mia nom Tobia Faler, già vusen c'una pacifica seconda part da quist venderdi ed un boom sport finel ans la fin d'evna.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Punctuels a scu l'ora svizzera essen sots per las gratulaziuns precis las dudes e mezz. Mie nom Natalia Weber. Belce vos stais in nostra compagnia. Nos cumanzains cooles gratulaziuns ci vema savgiainter Jon Louis Aubrey ci festaggia sie digivel anniversari. El survegn duas gratulaziuns, la in prima lingia della famiglia ci ha scrit. Car Jon, oz astas ti già festivatio dia javel di de nascentia. Ti eis in buop plein energia buona luna e fas plager a nos tuts. Nos gratulain a ti, d'accord, sint tiu grand di e s'allegrain de da in strocla a ti, cu ti torna su intermiez di dil camp de scola. En grazie che ti emplainas nossa vetta con massa color. Nos avain fec bugentai, bab e mumma, contes fraliuns, Avalina e Ierunduri, sco era tata e tat de schluain. E l'otra gratulazione veng de la mima ci ha scrit. Car Jon, strus de creer che ti sas festivà oz già tiu die javel na telezi. Ja javischel a ti tot mo il bien e che tutte siemis e javis possen ire in di en vigur. Ja se legrel de vese oz dai e portas per la zora in a buona torta. A il fec bugentai ti dice Simona e famiglia. E per giubilar de dejans, der leins nus a Nirvana con Smells Like Teen Spirit.

Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Ted Loper gratulier a Jean-Louis Aubry de Savgine ci festaggia sia digivel anniversari. A Trun festaggia l'ora Rosa Cagernart sia 65-givel per el es ni scritt qui sco. D'accord, tut bien sintiuna talezzi. In grazie per tia pazienzia e tiu sustegn. Vegis in BD e lai irvain con tai. Nus allegrain da s'entupà questa sera con tots e magliar ina buna ciaina. Car salits, Dotto, Martin e Rita con famiglias. Ed elsa sem già visio la canzone Dona Mette Gang della Stobete Gang.

La Stobata Gang con Donna Mitte Gang per la Rosa Cagenard ci festaggia il 65 anniversario di Trun. L'ora va in una gratulazione per Leo Capeta, Rurionte Duvin, viva o sal da casa Vallumnizia, festaggia sia 800 e la squadra del da casa Vallumnizia in so scritt. Ils con abitons, la maina casa ed il personal giavigen al giubilar, tot bien e gratulation cordial main. Per Leo Capeta, terlein so si il cor viril de Trun e la canzone Flurs.

Il cor viril de Trun cun flurs vain sudia per Leo Capeder, il de Casa Valumnice ci festaggia sia ocentivel anniversari. Giacen Peder Dosch de Tinizong festaggia sia ocentacingevel anniversari ed il prossim giubilarci surving gratulazionscotter RTR. Disney è scritto. Oz cumplanesce Giacen Peder Dosch, il Jacques de Tinizong, il ses ocentacingevel anniversari. Nus giavijan, al giubilar venavant buna sanedat e buna luna. Demais, ci Jacques fa una pulenta, la scienza risuonar scu salit musical il gruppo folcloristico cun la canzun della pulenta. Cordial salits, Marcel e Monica. E la canzun giavijeda onan pulenta e bacala e quella terlainzuosa.

Il gruppo folcloristico con Polenta e Bacalà per gratulir al giubilar de Tinizong Giacin Peder Dosch al festaggio al 105 anniversari. In casa San Martin a Trun e slura Amato Longatti ci festaggia anniversari e qui sia non in tenno vivel. Il concussedens, il personale e la maina casa della casa San Martin ci vision al giubilar buona sanedat contentienza tot bien pil avenir e bia bialas uras tirnus e la casa San Martin. Ci vision in biala fiasta de natalezzi. Alexia Marcus con la canzone Trun, terlainza per il 99 anniversario.

0: Alexia Marcus, con Trun per Amato Longatti, il Casa San Martin ci festeggia il 99° anniversario. Per la cupina, oggi il bulfoni de scuol telefonò, oggi in buon'ora, la cupina va al giubilar.
1: La nome Riet, ed è il nostro figlio, e complice oggi il 39° anniversario. E noi gratuliamo da cor, ci vediamo tutto il buon, ci in avanti ci vediamo con el e ci è semplicemente bene di lui.
0: E scoccia, Duana Silgia, o tradia, invita allora questa sera a Riet Bolfoni da dire a mangiare una buona pizza d'anniversari. E ora si è già in 8 minuti l'una e i francesi lingues per vostre gratulazioni spontane, scusate, potete telefonare al 0820-2530 e riuscire a scrivere un WhatsApp al 079-200-70-07.

0: Jack Savoretti con Home, Cingens Luna al telefon e la Hilde Czarner. Buonasera.
1: Buonasera. E io voglio dire alla Silvia, mi fermo a notte 86 anni, a divisare della tutti bene a buona sanità, quella mia vicina, a provvedere a vedere cibriere, c'è tanto, c'è tanto, a quello consumo sono Danella Schottis.
0: Della Cappella Soldanella, grazie Donna Hilde per il telefono e per il mezzo di.
1: Grazie, Natalia.
0: Addio.
1: Addio.

La Chapella Soldanella con il Soldanella Schottisch, un regalin de musica ci va ferding per la Silvia Michael ci festaggia sia 86 anniversari. Allora adesso finì una gratulazione via WhatsApp per la Daniela Veragut de Wurz. Cara tata, da tut cor già vigiain mo il bien per tio futur. Nu se le grangia schon sci fic da ascia festiva con tai tes cion conto cion ons. Ina gronda ferma strocla et massa bimis da tes dus beadis Luan e Noel con bape mumma e Dario.

0: Schneid tu in your still the one al telefon is usa la Margherita che vezel da Lyon ci vesco gente gratulier. Buonasera.
1: Gugent, buonasera Natalia. Il ves gugent gratulò a Cisca de Marmels sensies 72 ava l'anniversari. Ci avvicina della tot bun, blera sanadat e ci alla possa galdeir an bleron sis beatis. E di ingrazio cerpici c'è la mar di miscianco ci vanza c'è. La canzone per seguenti 12 briganti di Corveri il Salop.
0: Quella è il programma di giusto scuprosa materlenza fiche gugente. Grazie per il telefono, donna Margherita. E
1: grazie
0: bel
1: suo
0: mezzì e bella fin d'efna.
1: Spero che io giocoi, ragazzi.
0: Grazie, fiche, adia.
1: Adia.

Sam Smith, I'm not the only one. Las tredes e tredes esa. Ultima chance de gratulerse nos che usa scrive un WhatsApp o de un telefon.

0: Claudia Mori non succederà più ed è sto lunedì un quart. Nus veins però ence da regalir ils bons pel bon in giardina. Squad un tur ils jubilars e tur ils jubilars ci hem surfnir oz gratulazion sun in un pot i vengterat le büsche ed oz tramitainza di mena ils bons per les intriges al bon in giardina. Alla Daniela vera gut de vuorz ci festaggi il 55 anniversari. Je vish bun divertiment.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: E du sei voque plen plen met direzion fin defne ed is a die ge vigenche un bel vendredi ceve mezzdi. Al microfon per vos dera Natalia Weber. Ste bein ed alla prossima.
2: Il suente mezzdi da RTL.
1: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il Consiglio federale vuol rinforzare l'instruzione delle lingue nazionali in scuola ed il flums svizzers patescen dalla Secira. E delle due, mio nome è Erwin Kedouf. Benvenuti. Tutte scolari e tutti scolari primari devono imprendere una seconda lingua nazionale. Qua vuole il Consiglio federale contangere con una adattazione della legge. Il reagisce uscì in intenzione dei cantoni della Svizzera tedesca che vogliono stricciare il francese o l'urari. Oggi è avverta una consultazione per mitare la legge delle lingue. Il propone due varianti: imprendere in scuola primaria due lingue estere, una nazionale ed inglese, né la variante minimale che si chiama l'istruzione di una seconda lingua nazionale comincia in scuola primaria e dura infine la fine del scalim superiore in. La consultazione dura infine il 5 d'ottobre. Ci che mette denaro in la terza piccia dove avere da pli pus ai vladats da lasciare artar quels, qui ha il Consiglio federale decidì. In l'avenir dove era esser possibile da nominare uffans sco in prims favorizzats. In finossa era il spazio da gir pli restringi. Qui valia era per famiglie da patchwork, era sinz e marida u vive in impartenadi registra. Le nuove regole valgono a partire dall'imprima cercladura dell'Auteron. Uscia hanno le istituzioni petucciate a vondo tempo di datare i loro regolamenti. L'Auteron è da pagare domani premi della SUVA. L'assicuranza d'accidenti ha annunciato di abbassare le deduzioni di paia per 0,7 fino a 0,8%. Questa è possibile grazie ad un buon onda facente 2025, non che la ha fatto un godoin da 312 milioni di francs. La SUVA è la più grande assicuranza d'accidenti della Svizzera. Tenor acne indicazioni si direscia e la passa 140 milioni di imprese, con più che 2,2 milioni di employati ed employati. Il livello d'aua di Blairs Flums Svizzers è un usce basco da rar. La plievgia del Davos Temp nae bec di da Blair. Tenor comunicazione dell'Institut de Perscrutazione per Guaut, Naif e Contrada saien ils mais ortwart sitz avril e maig la ragion per questa situazione. La terza è la coverta da Naif in las Alps Satiglia uscia chi liuia da main Naif, chils Davos ons. Tenor in prognosa della Confederazione vegna la secira anche venir mendra las proximas emnes. La situazione in Las Alps sia in sec migliora che giù la bassa.
0: La meteo.
2: E anche in Blairs Nivels, ma nel decorso del suo intermezzo, pone in squintar con le più fasi da soleil. In Lingedine veniamo fin 14 gradi in sur selva e fin 12 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzo da RTR. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il Consiglio federal vuol rinforzare l'instruzione delle lingue nazionali in scuola e del vuol fare una piattaforma digitale per sorvegliare e combattere malsogne infettose. E gli estrais, mio nome è Erwin Kaduf, benvenuti. Tutte le scolari e tutti i scolari primari devono imprendere una seconda lingua nazionale. Qua vuole il Consiglio federale contangere con una adattazione della legge. Il reagisce uscire sin intenzioni dei cantons della Svizzera tudestia che vogliono stricciare il francese ort l'urari. Oggi è l'avverti una consultazione per midare la legge delle lingue. Il propone due varianti: imprendere in scuola primaria due lingue estere, una nazionale ed inglese, o la variante minimale che si acclama. L'instruzione di una seconda lingua nazionale comincia in scuola primaria e dura infine la fin dal scelim superior in. La consultazione dura infine il 5 d'ottobre. Malsogne infectuose devono poter venire sorvegliate e combattute meglio. Per suenter vor il Consiglio federale stafir in una nuova piattaforma digitale. Per l'imprima etapa di questo progetto di digitalizzazione ha il deliberà bun 45 milioni di francs. Infine, la fin dal 2028, la piattaforma è riuscita che la adempiesce in prime funzioni. Suenter venire extendita infine il 2034. Per una protezione effettiva da malsogne contagiose, stoppen ins Vesair il Sprivels ad Ures. La Confederazione lavora per qua strecce insieme con centuns, medias e medis, sco era labors. Ci che mette denners in la terza piccia, doe aver de pli possible dats de lasciar artar quels, quai ha il Consiglio federale decidì. In l'avvenir doaiera esser possible de nominar uffants sco imprims favorisats. In finossa er il spazio de gir pli restringi. Que valia era per famiglias de patchwork era scins e maridà u viva in in partenadi registrà. Las novas regles valen a partir de l'imprim de cercladur de l'autoron. Uscia aien las instituzions pertuciades avon de temp de datar lur reglaments. L'Autoron è da pagare da main premias della SUVA. La sicuranza d'accidents ha annunciato di sbassare le deduzioni da paie per 0,7 fin 0,8%. Questa è possibile grazie ad un buon onda facente 2025, nuova che la ha fatto un godoin da 312 milioni di francs. La SUVA è la più grande assicuranza d'accidents della Svizzera. Tenoracine indicazioni si riesce e la passa 140.000 imprese, compliche 2,2 milioni di employadas ed employats.
0: La meteo.
2: Ia anche di neblers nivels, ma nel decorso dal suo intermezzo di pon in squintar con de pli fases da soleil. En l'Engiadina venia infine 14 gradi in sur selva e infine 12 gradi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussegl federal vuol rinforzare l'instruzione delle lingue nazionali in scuola e dal Lago Maggiore e in helicopter cruda giù. Il alle 4, mio nome è Erwin Caduff. Benvenuti. Tutte scolari e tutti scolari primari dovrebbero prendere una seconda lingua nazionale. Qua vuole il Cussegl federal contangere con una adattazione della legge. Il reagisce uscias in intenzions da centuns della Svizzera tudestia che vogliono stricciare il franzoso ort l'urari. Oza è l'avverti una consultazione per mi dar la legge da linguas. Il propone due varianti: u emprendere in scuola primaria due lingue estras, in nazionale ed anglais, u la variante minimale che s'acclamas. L'instruzione di una seconda lingua nazionale comincia in scuola primaria e dura infine la fin dal scelim superior in. La consultazione dura infine il 5 d'ottobre. Malsognes infectuses duein poder venir surveillades e combatides meglier. Per suenter vuol il Cussegl federal stafir in una nova plataforma digitala. Per l'emprima etappa de quest project de digitalizzazione ha el dilebera bun 45 milions francs. Enfin la fin dal 2028 tu hai la plataforma es rusche lunch che la adempleche en primas funcziuns. Suenter venella extendida enfin il 2034. Per una protezione effettiva da malsogne contagiose stoppen in svesair il privels ad uras. La Confederazione lavora per quel stretch insieme con centuns, medias e medis, scoera labors. Il livello d'aua da Blairs Floms Svizzers è nusce bas scodarar. La plievge del Davos Temp nae a becci da Blair. Tenor comunicazione dall'Institut de Perscrutazione per Guaut Naive Contrada sein ils mais ortwart sitz avril e maig la ragion per questa situazione. La terza è la coverta de Naive in las Alps Satiglia uscì a chiliuia da main Naive kils de Vosons. Tenor in a prognosa della Confederazione venia la secira anche venir mendra las proximas emnas. La situazione in las Alps sia in zig meglio che giù la bassa. Sönter kin helicopter cruda giù al Lago Maggiore in l'Italia e il pilot mort. Tenor il servetch del salvament s'attracti di un intraprendider svizzer da Radon 60 tons. A bord erano anche tre persone tudestias che per part venire sblessadas grevamein. Tenor in primis in conoscenza se il helicopter partì dall'areal di una villa alla riva vest della Vart Taliana dall'Ai. Kurz winter che le sta in l'area saia el venì in turbulenzas. La ragione exacta per l'accident na in conoscenz ang bec.
0: La meteo.
2: La fin demna dati per gronda part su lei e di fa temperatura da stat con intorn 27 gradi in la regione da Quira e 20 gradi in Lengia di Nota.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits e scovridas.

musica per Lina e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Al Cussai Federal vules obler als chantums dat instruir a scola più sovens linguas svizzeras.
2: La diversité linguistique est un des éléments fondateurs de la Suisse.
1: Scuchel vules fer qualo al dit Oza Berna, nus vens gizzolas uraglias. E la Regenza Svizzera vules una nova plataforma digitale per surveglier malattias ed infektium. Quella des custair plus milliums francs. E della politica grigiumans occupa l'unico co membro della regenza Cino Focquistan in giun combatte electoral es Jon Domenic Parolini el schmetta per vid il limite de tem d'uffici.
3: En avviso su quai traisia e jod o ser da observar e da nasto vair esser plainamainc aint in quista combatta.
1: El quinte ternus scuccia lo passantò les ultimas evnes e scuccia il passantero la domenica dat elezium. Mia nom Tobia Faler, già vus una pacifica saire in nostra compagnia. Al Cussai Federal so occupò oz 30 roter de malattias ed infektium. Al monitoring de malattias infektiuses des nir intensivo e quello des custair un matum raps. L'ervin caduf o las novitets.
4: Malsognes infectuses doen poder venir surveilladas e combattidas meglier. Per suenter vor il Cussai Federal stafir in nova plataforma digitala. Per l'emprima etapa de quest proiect de digitalizzazione ha il deliberà bun 45 milions francs. En fin la fin dal 2028 doen la plataforma esser usce lunch che la adempleșa en primas funcțiuns. Suenter venir la extendida en fin il 2034. Per una protezione effettiva da malsogne contagiose stoppen ins Vesair ils Privels ad Ures. La Confederazione lavora per quai strecen zemen cun centuns, medies e medis, sco era labors. Avant l'inscontr dals G7 a Devion, dalla vart franzosa dal lac de Ginevra, nesi anche dine bec clersche bain la Francia sa participesce vidils auzkusts da sigirtat dalla Svizzera. Ils presidents de Stadi e de Regenza sgolen gindes di proxima Ginevra. La polizia e l'armada svizzera procuren che las delegaziuns arriven segir a Devion in Francia, qua che venne custar milliuns als cantuns dalla Confederazione. L'inscontr dals G7 dura infin mesemna proxima. Suenter cun helicopter e cruda giù al Lago Maggiore in l'Italia e il pilot mort. Tenor il servizio da salvamento attratti di un intraprendito svizzer da Radon 60 anni. A bordo erano anche tre persone studenti che per parte venire blessate gravemente. Tenor in prima inconoscenza e il helicopter partì dalla Real di una villa alla riva vest dalla parte italiana dall'Ai. Kurz unter Kelle sta in l'aria sei elvenien turbulenzas. La ragione exacta per l'accident ne anc bitien conoscenta.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Jon Domenic Parolini non sta a fare più in giun combatte elettorale per vid il limite del tempo d'uffici e la spau essere stranger sulla rola del critiker.
3: Ma è pare che i veni mica tanto forza e ein massa pack sulle differenze, le letture, quel voler sapere le differenze e las vesse potu accentuare qua anche quest podiums che hanno lì, quest podiums comunale, un paio più clair.
1: C'è che il combatto elettorale significa per el senza che lo sto a partecipare, ans quinta il giusto scu prossimo. E più tardi, al Cussai Federal vules che els chantums dem de più pais sulle lingue svizzeres.
2: Es ist wichtig, dass man weiß, ich habe eine Muttersprache, aber in der Romandie haben sie eine andere, in der deutschen Schweiz eine andere, im Tessin oder noch auch in den Graubünden.
1: C'è che quello significa per i fans in scuola primaria, sclarins in un per minuti. Al primo giorno in sosa, c'è che allora fa.
0: La meteo.
4: La fin demna dati per gronda part su lei e di fa temperature da stat con intorno 27 gradi in la regione d'Aquira e 20 gradi in legna di nota.
1: Pushmem es domenica da votazium e las elezions grijumas, l'ura va fin al combatte elettorale per la regenza grijuma. Unci non ho quest'anno in giun stress da combattere d'elezium es Jan Domenic Parolini del Partia del Center. Elso podia puzzeri in avos, perché ce l'ho raggiunto si es due chance in regenza e con qual ho limit del tem d'uffici. Scuccia l'ho passato als ultims mais e c'è c'el fo in domenica da d'elezium o la Milena Bassin volia savare da del.
5: Jan Domenic Parolini, ella ist spö due chance kusler governativ, odi mena fat dreis combats elektorels, quistan nu der quel cas, kudera quel per el de napi fer quel combat.
3: Ma quais d'una vart una bella situazione c'è non ha più da dir il combat e aver essere combinato con tutte quelle incertezze e situazioni ci sa dar o se in pa ena fa tras della stottes queste ultime straise ades ma ja vart positives natural ma giù in combat elettorale però esto dir en avviso su quai traise a e iot o da observar e da nastuvair esser pleina mainch eint in quista combatta.
5: Però el der ei stess de struj in quel ravuel collegas ciem i stess fa del combat, sai a quei della regenza, u er del partia, ol mince tent do unu loter tip a quelles persones.
3: Ma e non ha da dar tips, ma si domandano se non va in discusso la combatte elettorale, si naturalmente c'è in aer fat, qual è se dire, deponà forse un po' mis in pisamainz riguardo la combatte scoccia la spregente. Ma è para ci dis, qual è se dire, c'è, i ven mica tant forza i ein massapack sulle differenze tra le differenti candidate. Di per sé c'è Minciun Dovre Cesar Comains e dice con frasi forse un po' generali c'è al vol far, ma sovent per quella persona, le letture, quel voler sapere le differenze e la svesse potu accentuare qua anche questi podiums di Agnolo, questi podiums comunali, un po' più clare e forse criticare ad altre candidature e domandare ma come essere intorno con quel tema se osserva la tenuta di tia frazione negli ultimi anni. Se tu avessi da venire eletti la regenza, allora si tornerà oppure un'altra tenuta, oppure se tu vengi in un grande conflitto con tia frazione, l'anvesa sono interessata a provocare un per candidato. Siamo.
5: E con passi per moment mettere a vent gli ultimi mesi, durante che gli altri hanno fatto combattere l'elettorale, però è già badoccia, più calm e si già in preparare per la fine del tempo d'ufficio, che guarda ora il lavoro del mincedì per il momento.
3: Ma se la domandessi qua a mia donna, sì, quella dice, ma è l'impressione che siamo nella campagna elettorale, perché c'è la un termine da voce le cuore da pizza centun e qua è eso se, ieri risponde loro, o se sono sulla tournée da cum già.
5: E il punto culminante allo in domenica, quando le elezioni sono, cosa sentirò il quisdì?
3: Domenica buon'ora, gnarai allora planeti, ne ha da darci in direzione cuore. Al principio la davo misdì, quando tutti aspettano con tensione sui risultati, e sono naturalmente loro erbe tensione, sarà qui a cuore. Ad la chat medias e da allora iraia er antil hotel quaira in gioce nos parti allora l'incontro e in gioce veni analisa e discuta e gratula speraina bleres gratulations però guardaina co chels risultati presenten lura
5: in questo caso ist es im mezzent ma con mein tremblar un po' si mette a vent.
3: In mince casse c'è questo con blair, mein tremblar, una quietezza. Ed è tutta un'altra situazione, ma è solo una persona interessata a politica, mince qua resterà tutta mia vita.
1: Jon Domenic Parolini, chi nun ha fat quist'an un giun combat electorel per vid il limit del temp d'uffici de duda jans, chi vel in Grischum. La Melina Bassigno discuria con el sur dels resultats dall'elezion Grischum e sur de tolles votaziums as niens sul current in domenge entre els magazins de l'elezion e da votazium in domenge da vende las dudas sun quiste zondas. Una ci nu stoin se ner pü fer un giun grand combat electorel al men natal pövel es Elisabeth Bohm-Schneider. El es trent rot la directura federale da cultura e da la cultura, da las culturas svizzeres in postüt, respectiv da las linguas sol cusai federale din quarto occupo. La regenza federale reagesce sin una decisium da püs centums in Svizzera tudascia da stricer il francese in scola primara. La Fabia Caduff culs details.
6: La Svizzera Latina era consternata dalla decisione di diversi cantons della Svizzera Tudaischia di non più instruire francese in scuola primaria. Ora avanti tutto, quando il canton di Turicia ha tratto quella decisione, è la debatta non di fatta fitch emozionale ed ha raggiunto il Consiglio federale. Da voce aveva intonato l'importanza delle lingue e avvertì als cantons che ponderescen da datare la legge delle lingue all'oz fatta la proposta del Müdamaint. La consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider ha intonato davanti alle medie che la diversità linguistica sia un elemento essenziale della Svizzera.
7: La diversità linguistica è un dei elementi fondatori della Suisse.
6: Il Consiglio federale ha oggi mis in consultazione due differenti varianti. Una per scrivere als cantons che els ufans ston imprender in la primara duas linguas estres, una de quelles sto esser una nazionala. L'otra proposta per scrivere als cantons che in primara es sto cominciare ad instruire una seconda lingua nazionale, almain fin la fin della scuola obbligatorica.
2: Ja, es ist wichtig, dass alle Kinder in der Primarschule nicht nur eine Landessprache lernen, aber auch die Kultur des Nachbarn. Es ist wichtig, dass man weiß, ich habe eine Muttersprache, aber in der Romandie haben sie eine andere, in der Deutschen Schweiz eine andere, im Tessin oder noch auch in den Graubünden. Und das ist das Zusammenhang, das ist ein richtiger Pfeiler unseres Landes, diese Multikulturalität.
6: Uessa an cantuns, partiz ed organisaziuns temp de tor posiziun per la proposta del Consiglio federal. La consultaziun dura fin als 5 d'Oktober.
1: La Fabia Caduff su della politica de linguas del Consiglio federal.

E che cosa già tua del magazzino della Saira sul Chanel Rumensch, quist venerdì als 12 giugno, responsabile per contenere esoz la Prisca Bundi, l'Ervin Cadu fa mis insemble presentò las novitez, al microfono der il Tobia Faler, e zieva la mezza, ven quist qua d'una sportiv, oz con una prevista sulla luota Grigium Glarunaisa da Damem a scuol su Motten a Lunz, col co-commentator da RTR Corsin Jörger. E con un per otras novità del sport, naturalmente è per essere stato andare via, già vi giunto in una pacifica saira su questa frequenza.

Calvin Harris, ensemble cool Rag and Bone Man, Lovers in a Past Life, sulle onde rumänches, Direktion Weekend, in un per minuto zu dins, c'è Lucian Schmatzmann, der SRF Meteo, dies da l'ora dels prossims dies.

0: Pacific versa fin d'evna cul Chanel Rumensch. In favrir o l'utider Corsin Jörger de Domat decis de schmetter sia carriera attiva. E lo trovò pus mais per dir che ci parava clear per el già si aveva la luota grigiungla runaisa a 21 an a Domat. Corsin Jörger dera zves entel comitè dat organizazium sia prestazium entel rasgium dera però usce che lo decis de finir sia carriera. Uossi Corsin Jörger in avossa la festa da luota grigiungla runaisa, questa volta scu co-commentator dal livestream dat RTR, Roman Dobler rapporta.
1: Per la prima ad insomma produa RTR un livestream da lotta. In sonda stredes de jün emette RTR durant l'inter di la festa grigiungla runaisa della Motanalunz a Squall. Lotta sunt 2.150 metri sur mar. Una sfida pel co-commentatur de nos livestream, Corsin Jörger.
2: Jeu vol sentimen is nos grigiunes, schon de l'autezia, de l'aria neu, che quels pon gudinia quella fiasta in de quels treis. Dodo spero che la flat tut sis gangs, per quasi dici c'è che fa l'autezia, quei che val sentimen che fa us proprio il pibia o il pifeccia quella fiasta.
1: Per la prima volta, der Specie Corsin Jörger sa retrats del sport aktiv e il derciau di una festa cantonala. Questa volta, però, scu spettatori e commentatori a Lourdes Rinchs da Resiadic sulla Motanalunz. Giusto 5 lottaders con Crowns Federal combatten sulla Motanalunz pel titel. I scier al Raidalotta Armon Orlik, Christian Biesch o Lura Domenic Dodo Schneider.
2: Ski ist ein bisschen interessant, es ist ein Spitzenfeld, ein Skilatz. Wie gesagt, dort hinten, in der Quarnatschunave, in der Gangsche, in der Tscheke, in der Gina, in der Tau, dort hinten, in der Autre.
1: Era il frar da Corsin, Mark Jörger, ist della partita pro la festa grigiungla runaisa. Ses ultim Crowns, wie Mark Jörger, godenia precisa vant un on pro la festa a Domat. Claire, celles repeter quisch success. Questa iada con ses frar Corsin sulla tribuna sco co-commentatur.
2: Questa ho eigentlich, wo discutau con la donna, e sco reagisce sul fra e lo quasi in quei momenti il rasgim, l'asca di bu essere partaglis, der giele celve der ria, di tecli, e lo einfach si sco e. Na, also, in un prove e lo, ad essere neutrals per tutti dus, klar, La spronza è per fra, venga ad essere per fra. Insomma, quels che è ad in pidatir.
1: Scu per esempio er Christian Biesch, ci dera Blair Sonz il collega d'equipe da Corsin Jörger. In mince cas, allegra l'anterior lotadra attiv enorm sulla festa a Squall e su un sia rolla spera al Resiadic.
2: Tutto insieme, quei sono 2.000 metri sul mare, sono Fiasta cantonale, tutto insieme schon, also ja, legen wir extrem. Der Bubli ist Luciadr, einfach ein Schockesser quasi, lass Geisser in der Part della Fiasta. Ja.
0: Corsin Jörger de Domet, ci des da mem sanda al co-commentator alla festa da luata grigiungla runaisa a Schuol sul livestream da RTR. Al livestream comienza da mem bonura, dejans las oc sun rtr.ch.

0: Con le ondas rumentsches Pacific vers la Seas, nous essens già tra le novitäts del sport.
1: Il campionato mondiale de Balapé per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxner Sport e Swisscom.
0: Al campionato mondiale de Balapé va qui in avent questa sera a Toronto in Canada. Lo giovi la gruppa B al Canada contro la Bosnia. E questa notte, in buon'ora alle 3 stem svizzer, comincia il primo gioco degli americani a Los Angeles contro il Paraguay, con la gruppa D. E da mezza sera è già l'andrevi la Svizzera con il primo gioco del turnier, il Svizzers giovane a San Francisco contro il Qatar. Quel gioco comincia alle 9 temp svizzer. E noi tornamos in Svizzera per la lotta. In domenica comincia la stagione del Skrens de Montagna con la lotta sul Stoss. Al vittor dell'anno passato Fabian Staudenmann mente questa volta. E il primo gang dopo un duel tra Werner Schlegel e Nick Alpiger. Damian Ott fa la lotta contro Sincha Lüscher. Marius Frank fa la lotta contro Marcel Bieri e Joel Strebel contro Michael Gwerder. E già da me è la festa della lotta Grigiungla-Runaisa su Motten a Lunz, noi siamo a 10 stanz, Kults favoriti Armon Orlik e Dominik Schneider dalla Turgovia. Tal Balapé Svizzer schmette Dominik Schmid ter Basilea, al Defensur Müd in Austria ter RB Salzburg. Tenor Medias des Salzburg aver paio 30 milioni francs pel giovedì da 28 anni. Dominik Schmid è già sottoscritto un contratto per 4 anni. Schmid der tornò del 2023 ter Basilea, zieva cialvava giovò 3 stagioni dals Grasshoppers.
1: Il campionato mondiale da Balapé ter RTL.

0: il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. La domanda de Baghià per la voglia de collegiazione dentro Wurz a Breuil è pubblicata. Durant vegne dies sans prendere in veste a deplazar in eventuale proteste incontro la voglia che moina tras il territorio de Mie. Già incontro la midada della planizzazione locale avevi dau protestes, quelle erano d'anton venides refusades dalla dertiera federale. La popolazione de Breuil sta ben gleiti a un decider de vard in credit supplementar per la voia, per quel che il credit d'impegn de 5,1 milions francs devon 10 ans tonge bopli. La vischnaunca schatzegels costs sind 6,7 milions francs. La vischnaunca d'Alvre ha survenu 42 demandes de dislocazione de persones che volen bopli sta a Brinzauls. Il projekt correspondent ai exponius actualmein en vischnaunca et el canton. Ils nov de Fenadur decide la radunanza comunale de Vardel projekt. La regenza Grisuna tracta pli probabil la fin de la stad la demanda. A schocca il canton dat is verde an els pertucai tschunons temps de disloca. Biars Flums en Svizra meinen Schipauke aue schoderar, la plievdje dels devos dies adi bodi dau bia di l'Institut Federal per la perscodazion duaul neu facuntrade. Ils meins avril a maig sagin stai biame mia scheiz ad els culms adi pauke neuf ad entras quai e pauke aue. Da neuine prognose della Konfederation vien la schittira aumendra les proximas jamnes. Tutte scolari e tutti scolari primari devono prendere in secondo lungaggio nazionale. Il Consiglio federale vuole per cui mi dà la legge del lungaggio e trimette due proposte in consultazione. La prima variante vuole francare la legge che due lungaggi astros stanno venendo istruiti in scuola primaria, in lungaggio nazionale ad inglese. La seconda variante pretendesse semplicemente che le scuole primarie stanno in secondo lungaggio nazionale e che l'istruzione di quel curso tocca la fine del tempo obbligatorio della scuola. La consultazione va tocca il 1 d'ottobre. Tonda mai, io vi vi invito a un buon divertimento con il programma.
2: Al programma della sera, quarti alle 6, per noi guardiamo fino alla mezza il primo sulla partecipazione delle elezioni grigiumas di questa domenica. Noi vengono due andate le ginecce, quante buste delle elezioni ci sono già in sbute da sent. E noi udiamo che ci vengono oggi l'emissione di musica instrumentale, oggi con la società di musica di Sunvich Compadials, ci presenta sia musica prediletta. Mi nome è Tobia Faler, già visto un'interessante e divertente mezz'ora su questo canale.
3: RTL, informativo e divertente.

0: Vendredi saira, zieva la seis, Buschmem es dumingia da de elektium e da votatium. Gers em già bituent l'envelope e per qualom certes ginenches già un sentiment quando otte c'è la participazium pudes esser. Aven quattro ans dera la participazium alles elektiums grigiumes ter sciars 40%. La Melina Bassigno domandò per un pergineces grigiumes quantas bustas ci saien già rivedes.
1: Les bustes de Vouger conen les cedles e les autoscripcions riventer les ginenches. Un per dis, ens la domenge de votaziun et elecciun, saien les chasches per part ja magari plaines. A Zuz, per exempel, saien ja nides passa 270 bustes per posta o missi la chartera. In tuot podessen bot 740 persunas der jo la Vouge Zuz. Patrick Steger, il chanzlist comunel, spetta ci riven en cimper.
2: E jazz, il ram da Cernes e votazioni federali, il ram scuosa, e scopio mai che ci si può aspettare, e aspetta che questo muovente verso 50% fino in domenica.
1: A domenica, in cui c'è mer le elezioni, aspetta nel sbgeres vus. A Cernetz, sai in genere sbgeres vustes, e la Ginenza aspetta una alta partecipazione da votazione. D'una part per vid les elecciuns e de l'otra part per vid les temas de les votaziuns naziunelas. L'iniziativa de la Svizzera senza 10 milions polarisescia. La Dina Rodigari, la substituta del chanzlist, fa in conguel con otras votaziuns et elecciuns.
3: Also mi passa in conguel con les ultimas votaziuns federales sarai a garantir un pa de plus. In conguel con le ultime elezioni cantonali, mi paese ci sarà in quel rom davanti a quattro anni.
1: A Cernetz tocca e passa 1100 persone col dritto di Vouger. E la città di Cuira ha attualmente clapò 8400 bustes, che sono un bot 32% di tutti ci pen Vouger. E del comune di Sursais saien finuasse nides circa i stessi geres bustes square ad otras votazioni. Tenor l'ura experiencia, ben la grande part, l'ura en cils ultims dies ens la votazion. La Ginenche de Tujec bada, ci non es be una domenge de votazion, ma bain erda elecciuns. Tenor Simona Giossi, la mnedra de l'administrazion, e già ella già survnia un mantun bustes.
4: Also, nus vain circa in tiert de pletje, che se lloc al moment.
1: Quinto, non e già ella les bustes encia. Ma in tutto potessero passare 900 persone a vogliere la Ginenza da Tujec. Quante persone ci danno loro voce alle elezioni cantonali e quante ci decidono di accettare o refusare l'iniziativa di 10 milioni e di adattare la legge del diritto civile, muoiono loro le cifre della domenica.
0: La Milena Bassinzo della quantità delle buste ci sono già nide dedes giù per le elezioni grigiume e le etve in push mem al 14 giugno.

0: Pacific empala fin d'evna culcian il rumensch. Ad un invender di saira ven coda venda la sese mezz l'emischium cu musica instrumentila. La Societe de Musica da Sunvich cum Padials o plagiar de presenter oz sias tocs predilets.
1: Mio nome è Benjamin Moser, sono il dirigente e dirigo il Bien Divertiment.
2: Mio nome è Tamara Carigliet, di a sono il terzo cornet. Mio toc preferiu è Going Home.
3: Mio nome è Severin Caecop, io sono il CNNS e la Società di Musica Sunvich cum Padials. Ed io dirigo il Bien Crimson Tide.
4: Mio nome è Leamon e io dirigo il toc Stahlhimmel. Poco qui toc venus giu sunau a un primo anche era la musica e da scioe quella dina staus in buona memoria mai.
0: L'instrumentale con la Societe de Musica Sunvich cum Padials, l'emission comincia in post minuti alle 6:30. Vusta gleis il programma della Saira, sul channel Rumensch, e di plemet a dia perotz, mio nom Tobia Faler, e se vi giù assinamenti una pacifica Saira, una fitch bella fin d'evna, e ste bene.

0: Ter, l'instrumentala.
1: Cars auditurs, cordial benvegni all'emission instrumentala con il stocks preferit la Società de Musica Son Vich Compadials. Mio nome è Benjamin Moser, sono il dirigente e dirigo il Toc Gale Force da Peter Graham.

Io sono Geni, io diviso il talk di musica Cornfield Rock da Jakob De Haan, un componist hollandese. Da cogli questo, quel va io suonau avon vaga 30 tons, e io questo che questo è una dina in talk fec lef a fec b da tadla, scelue in b da suona, a sempl da suona, e svenlu o no.

Miu nom è Patrick Chanel, son president comunal della Vischneunca de Sunvich. Vinavon son il commembro della Società de Musica de Sunvich Compadeals, son leo percussionist. Al temps e la musica è per me temps de recreazione, ed oggi diviso bien divertiment, come il toc preferiu, Olympic Spirit.

Meu nom è Pirin Mon, io sono al PAS MB e la Società di Musica sono Vic Comparials. Io diviso al TOC San Carlo per quel era un imbuo, vedere per denunza, venivo io mintegana una donna di me che la musica aveva tra il Vic e suonava quel TOC.

Mi nom è Severin Caecop, io sono il CNNS e la Società di Musica Sunvici Cumpadials. Io divisa il Budien Crimson Tide, quel talk scritto da Hans Zimmer. Io quittel è la Dina Bials Talks, che noi vogliamo che giungere su una magari e la musica, e questa è una Dina con piacere mai ad è a me come musicante. Grazie a tutti.

Meu nom è Tamara Carriget. Dia sono il terzo cornet. Meu toc preferiu è Going Home. Quei è per me un toc plen forza ed emozions. Qual porta me mince ga in un'atmosfera intensa e profonda. Quel toc mo se perfetch. Sco musica, sa raccontare storie senza pleits.

Da un planet va instrumentala cu giavis musicals dallas commembers e commembers dalla Società de Musica su mit cum pedals a fin. Io spero che agli plagiu e vus vai su gudè in ura cu musica verionta. Mi nom è Roger Arpraus, io sono presidente e sono il posaona. Io diviso il marsch Arnhem, quel va nu suonau il omvergau de concert. Os diviso la vus preziau auditori, vi ne vom bien divertiment cu il programma de RTR e di una bella sera.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grands hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

tras la fin d'emna con RTL.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. La domanda da Baghià per la voie da collegiazione d'entrevuorts a Breuil è pubblicata. Durant vegnedis sans prender in veste ad eplazà in eventuale proteste incontro la voie che moine tras il territorio de Mie. Già incontro la midada della planizzazione locale avevi dau protestes, quelles erano d'anton venides refusades della dertiera federale. La popolazione de Breuil sto ben gleiti a un decider de vard in credit supplementar per la voie, per cui quel credit d'impegn de 5,1 milions francs de von 10 ans tonge bupli. La vischnaunca schatzegels costs sind 6,7 milions francs. La vischnaunca d'Alvre ha survenu 42 demandas de dislocazione de persones che volen bupli sta a Brinzauls. Il projekt correspondent ai exponius actualmein en vischnaunca et el canton. Ils nov de Fenadur decide la radunanza comunale de Vardel Projekt. La Regenza Grisuna tracta pli probabel la fin de la stad la demanda. A scocca il canton dat is verde an els pertucai ciunons temps de disloca. Biars Flums en Svizra meinen Schipauke aue schoderar. La plievdje dels de vos dies agi bugi dau bia di l'Institut Federal per la perscudazione duaul noi facuntrade. Ils meins avril a maig sagin stai biame mia scheiz ad els culms agi pauke neuf ad entras quoi e pauke aue. Da neuna prognose della Konfederation vien la schicira aumendra las proximas jamnes. Totes scolares e tots scolars primars duenen prender in secund lungaiz national. Il Cusei Federal vuol per quei midala lege de lungaiz e tramette duas propostes en consultaziun. La prima variante vuol francai la lege che dus lungaiz iastos ston veni instrui en scola primara in lungaiz national ad engles. La seconda variante pretendes semplamein che le scuole primarie ston musa in secondo lungaiz national e che l'instruzione de quel cuoze tocca la fin del temps obbligatoric de scuola. La consultazione va tocca il 1 d'ottobre. Tonda mai, io diviso il vinevon bien divertiment con il programma.
0: La Saira da RTL. Con sempre verz hits e scuvridas musica non stop

cura che sport, tradizione natira s'inscontran d'ina festa tradizionale, l'ora aliau la festa Grischun Glarunaisa da Loggia. Questa giada è il cunz da scuol simultanalunz. Su andai la festa dal stradis da Zercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan Aliau. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: RTR. Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: vus al puls de la musica. Dal Simpelvent sur il hit fin per la scovrida. RTR uscivaria scola vita.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Che canzuns diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

RTL Musica non-stop cun Semperverz Hits e Scuvridas.

0: banderalla fatta strauni. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà. Oh, celella, una signora, ma l'amore si malura. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà.
1: Proverbis. Il pivel è nomci so tot, ma fona vot.

Men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es ne an tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.